0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: spegnerti il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

piange per essere corrisposti. Valeva la pena divertirmi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo.

alle loro donne e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio fino a scoprire ad una

seni enormi e il suo cesareo fresco. Pensavo è bello che dove finiscano le mie dita debba in qualche modo incominciare una chiesa.

potevo stuzzicare i pantaloni alla sconosciuta, fino a vederle spalancarsi la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo per una scatola di legno che dicesse: perderemo

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 24 luglio. Ariete, una nuova storia d'amore potrebbe spalancarvi le porte della felicità, quindi non tiratevi indietro. La luna rende interessanti anche i rapporti sociali. Toro, i pensieri cupi che vi accompagneranno nel corso della giornata rischiano di farvi andare in tilt. L'amore però può darvi tutto ciò di cui avete bisogno. Gemelli, molto nervosi a causa della luna, sarete pronti a saltare addosso a chiunque si permetterà di contraddirvi. Evitate però di fare scenate con il partner. Cancro, la casa e la famiglia vi impegneranno parecchio, impedendovi di prendere troppi impegni sul lavoro. Il partner reclama più impegno da parte vostra. Leone, attenti alla gestione del denaro, siete molto generosi con gli altri e sotto questa luna potreste trovare qualcuno pronto ad approfittarsene. Il sole vi regala tanta energia. Vergine, con la luna in questa posizione vengono amplificati i vostri difetti. L'eccessiva pignoleria può farvi perdere un'occasione sul lavoro. In amore è possibile un contrasto con il partner. Bilancia, un'attenta analisi di quello che sta accadendo intorno a voi può farvi capire quali siano le decisioni migliori da prendere in questo momento. Il lavoro vi darà piccole soddisfazioni. Scorpione, l'amore è tornato protagonista nella vostra vita, regalandovi un sacco di occasioni per ricominciare. Nelle coppie trionfano passionalità e romanticismo. Sagittario, con la luna nel vostro segno sarete più sensibili e romantici e stare con voi sarà un piacere. Arrivano anche nuovi amici. Capricorno, quando diventate polemici significa che siete infastiditi. Non tollerate nessuna critica. Anche in amore siete pronti a polemizzare con il partner. Acquario, i rapporti sociali riescono sempre a mettervi di buon umore. Non vi sembra vero di poter parlare con persone nuove? La luna vi invita anche a partire. Pesci, una notizia che stavate aspettando potrebbe arrivare in giornata, facendovi rivalutare un progetto fatto ultimamente. L'amore è un susseguirsi di intense emozioni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia, la storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca

0: Mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima, mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente, ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
1: Radio Domus Nova.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia, con caldo gradevole senza eccessi. Al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali. Al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus
1: Novas. Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di venerdì 24 luglio, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà protagonista praticamente ovunque, in un contesto ancora caldo ma con temperature generalmente meno elevate rispetto ai giorni precedenti. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare progressivamente dai quadranti nord-orientali. Il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno generalmente mossi. Il caldo africano è ormai agli sgoccioli. L'ondata di calore che per diversi giorni ha interessato l'isola verrà progressivamente allontanata dall'arrivo di masse d'aria più fresche. Anche venerdì farà ancora caldo, soprattutto nelle zone interne, ma il calo termico iniziato nelle ultime ore proseguirà nei prossimi giorni, riportando gradualmente le temperature verso valori più sopportabili. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.
2: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

Venerdì 24 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Cristina. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi trova un amico trova un tesoro, ricorda che la vera amicizia è rarissima e se accade è una grande ricchezza. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia veniva sconfitto nella battaglia di Nocera da Rainulfo di Alife e Roberto di Capua. Nel 1908 alle Olimpiadi di Londra Dorando Pietri tagliava il traguardo della maratona, ma stremato e barcollante veniva aiutato dai giudici e la sua vittoria veniva annullata. Nel 1943, alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo, la mozione di Dino Grandi proponeva la sfiducia a Benito Mussolini. E nel 1949, Fausto Coppi, fresco vincitore del Giro d'Italia, conquistava anche il Tour de France, diventando il primo ciclista a vincere le due importanti gare nello stesso anno. Nel 1975, lo stilista Giorgio Armani fondava a Milano la propria casa di moda per presentare la sua prima collezione l'anno seguente. Nel 1984 a Livorno venivano ritrovate tre pietre scolpite attribuite ad Amedeo Modigliani, grande enfasi fino alla scoperta che era lo scherzo di alcuni studenti. Nel 2001 Domenico Fioravanti conquistava l'argento ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 100 metri rana. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annunciava che avrebbe dedicato una banconota all'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, la scrittrice Jane Austen. E l'anno scorso, nel 2025, il settimanale americano Time dedicava la copertina alla primo ministro italiana Giorgia Meloni, indicandola come una delle figure più interessanti d'Europa e definendone più pragmatica che ideologica l'azione di governo. Sono nati il 24 luglio, nel 1686 il compositore Benedetto Marcello, nel 1759 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia, nel 1802 lo scrittore Alessandro Dumas padre, nel 1897 la prima trasvolatrice in solitario dell'Atlantico Amelia Earhart e nel 1921 il tenore Giuseppe Di Stefano. Nascevano oggi anche il regista Ermanno Olmi nel 1931, il cantante Gianni Togni nel 1956, quindi oggi settantenne, l'attore Vincenzo Salemme nel 1957, il canottiere due volte oro olimpico Giuseppe Abbagnale nel 1959, la cantante e attrice Jennifer Lopez nel 1969 e il calciatore campione mondiale Daniele De Rossi, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 24 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 24 luglio. Ariete, una nuova storia d'amore potrebbe spalancarvi le porte della felicità, quindi non tiratevi indietro. La luna rende interessanti anche i rapporti sociali. Toro, i pensieri cupi che vi accompagneranno nel corso della giornata rischiano di farvi andare in tilt. L'amore però può darvi tutto ciò di cui avete bisogno. Gemelli, molto nervosi a causa della luna, sarete pronti a saltare addosso a chiunque si permetterà di contraddirvi. Evitate però di fare scenate con il partner. Cancro, la casa e la famiglia vi impegneranno parecchio, impedendovi di prendere troppi impegni sul lavoro. Il partner reclama più impegno da parte vostra. Leone, attenti alla gestione del denaro, siete molto generosi con gli altri e sotto questa luna potreste trovare qualcuno pronto ad approfittarsene. Il sole vi regala tanta energia. Vergine, con la luna in questa posizione vengono amplificati i vostri difetti. L'eccessiva pignoleria può farvi perdere un'occasione sul lavoro. In amore è possibile un contrasto con il partner. Bilancia, un'attenta analisi di quello che sta accadendo intorno a voi può farvi capire quali siano le decisioni migliori da prendere in questo momento. Il lavoro vi darà piccole soddisfazioni. Scorpione, l'amore è tornato protagonista nella vostra vita, regalandovi un sacco di occasioni per ricominciare. Nelle coppie trionfano passionalità e romanticismo. Sagittario, con la luna nel vostro segno sarete più sensibili e romantici e stare con voi sarà un piacere. Arrivano anche nuovi amici. Capricorno, quando diventate polemici significa che siete infastiditi. Non tollerate nessuna critica. Anche in amore siete pronti a polemizzare con il partner. Acquario, i rapporti sociali riescono sempre a mettervi di buon umore. Non vi sembra vero di poter parlare con persone nuove? La luna vi invita anche a partire. Pesci, una notizia che stavate aspettando potrebbe arrivare in giornata, facendovi rivalutare un progetto fatto ultimamente. L'amore è un susseguirsi di intense emozioni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
3: Sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

L'uomo col martello è stato avvistato in un bar del centro di Buenos Aires. Il pitone, pochi mesi dopo la sua cattura, è tornato a vivere nel suo habitat naturale in Thailandia. La portinaia ha deciso di adottare Tino, il mastino, un cane affettuoso e amorevole. Al quinto piano vive Matilde, una donna scorbutica, allergica ai gatti e ai parenti. Ah, dimenticavo, i funzionari della questura continuano a dire che non c'è alcuna ragione di avere paura.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama Tre nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia, il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo. O accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In tre scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta tre vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere e può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, Tre nomi, in libreria da Garzanti.
4: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno. Anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
5: Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 24 luglio. Ariete, una nuova storia d'amore potrebbe spalancarvi le porte della felicità, quindi non tiratevi indietro. La luna rende interessanti anche i rapporti sociali. Toro, i pensieri cupi che vi accompagneranno nel corso della giornata rischiano di farvi andare in tilt. L'amore però può darvi tutto ciò di cui avete bisogno. Gemelli, molto nervosi a causa della luna, sarete pronti a saltare addosso a chiunque si permetterà di contraddirvi. Evitate però di fare scenate con il partner. Cancro, la casa e la famiglia vi impegneranno parecchio, impedendovi di prendere troppi impegni sul lavoro. Il partner reclama più impegno da parte vostra. Leone, attenti alla gestione del denaro, siete molto generosi con gli altri e sotto questa luna potreste trovare qualcuno pronto ad approfittarsene. Il sole vi regala tanta energia. Vergine, con la luna in questa posizione vengono amplificati i vostri difetti. L'eccessiva pignoleria può farvi perdere un'occasione sul lavoro. In amore è possibile un contrasto con il partner. Bilancia, un'attenta analisi di quello che sta accadendo intorno a voi può farvi capire quali siano le decisioni migliori da prendere in questo momento. Il lavoro vi darà piccole soddisfazioni. Scorpione, l'amore è tornato protagonista nella vostra vita, regalandovi un sacco di occasioni per ricominciare. Nelle coppie trionfano passionalità e romanticismo. Sagittario, con la luna nel vostro segno sarete più sensibili e romantici e stare con voi sarà un piacere. Arrivano anche nuovi amici. Capricorno, quando diventate polemici significa che siete infastiditi. Non tollerate nessuna critica. Anche in amore siete pronti a polemizzare con il partner. Acquario, i rapporti sociali riescono sempre a mettervi di buon umore. Non vi sembra vero di poter parlare con persone nuove? La luna vi invita anche a partire. Pesci, una notizia che stavate aspettando potrebbe arrivare in giornata, facendovi rivalutare un progetto fatto ultimamente. L'amore è un susseguirsi di intense emozioni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: lavoro.
1: Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di venerdì 24 luglio, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà protagonista praticamente ovunque, in un contesto ancora caldo ma con temperature generalmente meno elevate rispetto ai giorni precedenti. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare progressivamente dai quadranti nord-orientali. Il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il mar Tirreno risulteranno generalmente mossi. Il caldo africano è ormai agli sgoccioli. L'ondata di calore che per diversi giorni ha interessato l'isola verrà progressivamente allontanata dall'arrivo di masse d'aria più fresche. Anche venerdì farà ancora caldo, soprattutto nelle zone interne, ma il calo termico iniziato nelle ultime ore proseguirà nei prossimi giorni, riportando gradualmente le temperature verso valori più sopportabili. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.
6: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
7: Troppo Forti! Troppo Forti! Troppo Forti!
6: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti!
7: Troppo Forti con Alex De Sì!
8: Hai capito? Ho capito sì, mica succede!

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 24 luglio. Ariete, una nuova storia d'amore potrebbe spalancarvi le porte della felicità, quindi non tiratevi indietro. La luna rende interessanti anche i rapporti sociali. Toro, i pensieri cupi che vi accompagneranno nel corso della giornata rischiano di farvi andare in tilt. L'amore però può darvi tutto ciò di cui avete bisogno. Gemelli, molto nervosi a causa della luna, sarete pronti a saltare addosso a chiunque si permetterà di contraddirvi. Evitate però di fare scenate con il partner. Cancro, la casa e la famiglia vi impegneranno parecchio, impedendovi di prendere troppi impegni sul lavoro. Il partner reclama più impegno da parte vostra. Leone, attenti alla gestione del denaro, siete molto generosi con gli altri e sotto questa luna potreste trovare qualcuno pronto ad approfittarsene. Il sole vi regala tanta energia. Vergine, con la luna in questa posizione vengono amplificati i vostri difetti. L'eccessiva pignoleria può farvi perdere un'occasione sul lavoro. In amore è possibile un contrasto con il partner. Bilancia, un'attenta analisi di quello che sta accadendo intorno a voi può farvi capire quali siano le decisioni migliori da prendere in questo momento. Il lavoro vi darà piccole soddisfazioni. Scorpione, l'amore è tornato protagonista nella vostra vita, regalandovi un sacco di occasioni per ricominciare. Nelle coppie trionfano passionalità e romanticismo. Sagittario, con la luna nel vostro segno sarete più sensibili e romantici e stare con voi sarà un piacere. Arrivano anche nuovi amici. Capricorno, quando diventate polemici significa che siete infastiditi. Non tollerate nessuna critica. Anche in amore siete pronti a polemizzare con il partner. Acquario, i rapporti sociali riescono sempre a mettervi di buon umore. Non vi sembra vero di poter parlare con persone nuove? La luna vi invita anche a partire. Pesci, una notizia che stavate aspettando potrebbe arrivare in giornata, facendovi rivalutare un progetto fatto ultimamente. L'amore è un susseguirsi di intense emozioni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Ogni giorno
3: musica.
2: Voglia.
3: Tutti i giorni
2: voglia di musica. Radio Domus Novas.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Venerdì 24 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Cristina. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi trova un amico trova un tesoro, ricorda che la vera amicizia è rarissima e se accade è una grande ricchezza. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia veniva sconfitto nella battaglia di Nocera da Rainulfo di Alife e Roberto di Capua. Nel 1908 alle Olimpiadi di Londra Dorando Pietri tagliava il traguardo della maratona, ma stremato e barcollante veniva aiutato dai giudici e la sua vittoria veniva annullata. Nel 1943, alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo, la mozione di Dino Grandi proponeva la sfiducia a Benito Mussolini. E nel 1949, Fausto Coppi, fresco vincitore del Giro d'Italia, conquistava anche il Tour de France, diventando il primo ciclista a vincere le due importanti gare nello stesso anno. Nel 1975, lo stilista Giorgio Armani fondava a Milano la propria casa di moda per presentare la sua prima collezione l'anno seguente. Nel 1984 a Livorno venivano ritrovate tre pietre scolpite attribuite ad Amedeo Modigliani, grande enfasi fino alla scoperta che era lo scherzo di alcuni studenti. Nel 2001 Domenico Fioravanti conquistava l'argento ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 100 metri rana. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annunciava che avrebbe dedicato una banconota all'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, la scrittrice Jane Austen. E l'anno scorso, nel 2025, il settimanale americano Time dedicava la copertina alla primo ministro italiana Giorgia Meloni, indicandola come una delle figure più interessanti d'Europa e definendone più pragmatica che ideologica l'azione di governo. Sono nati il 24 luglio, nel 1686 il compositore Benedetto Marcello, nel 1759 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia, nel 1802 lo scrittore Alessandro Dumas padre, nel 1897 la prima trasvolatrice in solitario dell'Atlantico Amelia Earhart e nel 1921 il tenore Giuseppe Di Stefano. Nascevano oggi anche il regista Ermanno Olmi nel 1931, il cantante Gianni Togni nel 1956, quindi oggi settantenne, l'attore Vincenzo Salemme nel 1957, il canottiere due volte oro olimpico Giuseppe Abbagnale nel 1959, la cantante e attrice Jennifer Lopez nel 1969 e il calciatore campione mondiale Daniele De Rossi, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 24 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio.

sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama Tre nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia, il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo, o accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In tre scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta tre vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere. E può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, Tre nomi. In libreria da Garzanti.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Idea News Magazine.
1: Ed eccoci giunti al momento dell'approfondimento sull'attualità. Abbiamo con noi l'ingegnere Carlo Negri. Dagli ultimi documenti desecretati emergono importanti novità sulle vaccinazioni e sulle responsabilità di AIFA. Le chiedo quali sono gli sviluppi effettivi.
2: Ma si sapeva che le persone vaccinate morivano. Per esempio, dalla Norvegia arrivava la notizia allarmante di 23 anziani che erano morti immediatamente dopo essere stati inoculati con l'AstraZeneca. Si sapeva che l'AstraZeneca andava a causare delle trombosi venose cerebrali. In un documento del 24 febbraio 2021, a soli 2 mesi dall'avvio della campagna, emerge che il tema dei fallimenti vaccinali era già noto ai vertici sanitari. I membri del comitato di sorveglianza sollecitano l'allora direttore generale AIFA, Nicola Magrini, a scrivere a Giovanni Rezza, al Ministero della Salute, con in copia all'Istituto Superiore di Sanità per segnalare casi di positività al SARS-CoV-2 tra operatori sanitari e ospiti di RSA già vaccinati. Si sapeva che il vaccino AstraZeneca causava morti per persone intorno ai 50 anni e non è stato fatto assolutamente niente, non è stato operato in nessun modo per fermare la vaccinazione, perché l'allora direttore dell'AIFA diceva: se noi parliamo così si uccide il vaccino, non andiamo a stuzzicare il can che dorme. Nel pieno della campagna vaccinale non possono essere messe in giro delle notizie allarmanti facendo vedere che degli anziani in Norvegia erano morti subito dopo l'inoculazione del vaccino. Quindi una situazione per cui non si poteva assolutamente continuare a non tenere informate le persone su i danni che i vaccini creavano. Poi dopo, il vaccino dell'AstraZeneca non poteva essere inoculato a quelli che avevano meno di 50 anni, poi è stato inoculato a tutti con gli Open Day e abbiamo visto che ci sono state delle vittime giovanissime. Questo è il discorso dei vaccini, una sperimentazione di massa fatta a danno degli italiani. C'è in una recente sentenza che i vaccini erano totalmente sperimentali, però c'era una pandemia, ma la pandemia è stato dimostrato che non c'era affatto, perché la letalità era fra l'1 e il 2% e non è stato mai certificato un morto per Covid, perché quando si era circa la segnalazione di 40.000 morti in giugno, loro hanno detto: non siamo in grado di stabilire qual è la causa del decesso. Quindi praticamente non c'era il Covid, perché non c'era il certificato di un solo morto per Covid. I vaccini non erano né sicuri né efficaci in generale. Erano consapevoli i capi di Stato quando hanno comprato in Unione Europea i vaccini, hanno sottoscritto un contratto in cui dicono di essere consapevoli che i vaccini non erano né sicuri né efficaci e praticamente potevano avere effetti avversi a breve e lungo termine. Quindi i vaccini non sono stati neanche approvati, sono stati autorizzati in via condizionata con le stesse norme con cui erano autorizzati i farmaci per i malati terminali, quindi una situazione generale per cui la vaccinazione non era né sicura né efficace e il vaccino non fermava il contagio. Ci ricordiamo quel capo di governo che ha detto: vi do la garanzia di stare tra persone che non si contagiano. Non era vero niente, perché poi anche l'AIFA ha affermato che il vaccino non era in grado di fermare il contagio. Quindi una vaccinazione a forza, una vaccinazione su ricatto: se non ti vaccini non puoi più lavorare, per avere degli effetti collaterali veramente ad altissimo livello. E vediamo che tutt'oggi ci sono le morti improvvise che non sanno giustificare, ma che derivano appunto dai vaccini.
1: Grazie mille, ingegnere, per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 24 luglio. Ariete, una nuova storia d'amore potrebbe spalancarvi le porte della felicità, quindi non tiratevi indietro. La luna rende interessanti anche i rapporti sociali. Toro, i pensieri cupi che vi accompagneranno nel corso della giornata rischiano di farvi andare in tilt. L'amore però può darvi tutto ciò di cui avete bisogno. Gemelli, molto nervosi a causa della luna, sarete pronti a saltare addosso a chiunque si permetterà di contraddirvi. Evitate però di fare scenate con il partner. Cancro, la casa e la famiglia vi impegneranno parecchio, impedendovi di prendere troppi impegni sul lavoro. Il partner reclama più impegno da parte vostra. Leone, attenti alla gestione del denaro, siete molto generosi con gli altri e sotto questa luna potreste trovare qualcuno pronto ad approfittarsene. Il sole vi regala tanta energia. Vergine, con la luna in questa posizione vengono amplificati i vostri difetti. L'eccessiva pignoleria può farvi perdere un'occasione sul lavoro. In amore è possibile un contrasto con il partner. Bilancia, un'attenta analisi di quello che sta accadendo intorno a voi può farvi capire quali siano le decisioni migliori da prendere in questo momento. Il lavoro vi darà piccole soddisfazioni. Scorpione, l'amore è tornato protagonista nella vostra vita, regalandovi un sacco di occasioni per ricominciare. Nelle coppie trionfano passionalità e romanticismo. Sagittario, con la luna nel vostro segno sarete più sensibili e romantici e stare con voi sarà un piacere. Arrivano anche nuovi amici. Capricorno, quando diventate polemici significa che siete infastiditi. Non tollerate nessuna critica. Anche in amore siete pronti a polemizzare con il partner. Acquario, i rapporti sociali riescono sempre a mettervi di buon umore. Non vi sembra vero di poter parlare con persone nuove? La luna vi invita anche a partire. Pesci, una notizia che stavate aspettando potrebbe arrivare in giornata, facendovi rivalutare un progetto fatto ultimamente. L'amore è un susseguirsi di intense emozioni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Foro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì,

0: domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di venerdì 24 luglio, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà protagonista praticamente ovunque, in un contesto ancora caldo ma con temperature generalmente meno elevate rispetto ai giorni precedenti. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare progressivamente dai quadranti nord-orientali. Il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il mar Tirreno risulteranno generalmente mossi. Il caldo africano è ormai agli sgoccioli. L'ondata di calore che per diversi giorni ha interessato l'isola verrà progressivamente allontanata dall'arrivo di masse d'aria più fresche. Anche venerdì farà ancora caldo, soprattutto nelle zone interne, ma il calo termico iniziato nelle ultime ore proseguirà nei prossimi giorni, riportando gradualmente le temperature verso valori più sopportabili. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.

0: Venerdì 24 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Cristina. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi trova un amico trova un tesoro, ricorda che la vera amicizia è rarissima e se accade è una grande ricchezza. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia veniva sconfitto nella battaglia di Nocera da Rainulfo di Alife e Roberto di Capua. Nel 1908, alle Olimpiadi di Londra, Dorando Pietri tagliava il traguardo della maratona, ma stremato e barcollante, veniva aiutato dai giudici e la sua vittoria veniva annullata. Nel 1943, alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo, la mozione di Dino Grandi proponeva la sfiducia a Benito Mussolini. E nel 1949, Fausto Coppi, fresco vincitore del Giro d'Italia, conquistava anche il Tour de France, diventando il primo ciclista a vincere le due importanti gare nello stesso anno. Nel 1975 lo stilista Giorgio Armani fondava a Milano la propria casa di moda per presentare la sua prima collezione l'anno seguente. Nel 1984 a Livorno venivano ritrovate tre pietre scolpite attribuite ad Amedeo Modigliani, grande enfasi fino alla scoperta che era lo scherzo di alcuni studenti. Nel 2001 Domenico Fioravanti conquistava l'argento ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 100 metri rana. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annunciava che avrebbe dedicato una banconota all'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, la scrittrice Jane Austen. E l'anno scorso, nel 2025, il settimanale americano Time dedicava la copertina alla primo ministro italiana Giorgia Meloni, indicandola come una delle figure più interessanti d'Europa e definendone più pragmatica che ideologica l'azione di governo. Sono nati il 24 luglio, nel 1686 il compositore Benedetto Marcello, nel 1759 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia, nel 1802 lo scrittore Alessandro Dumas padre, nel 1897 la prima trasvolatrice in solitario dell'Atlantico Amelia Earhart e nel 1921 il tenore Giuseppe Di Stefano. Nascevano oggi anche il regista Ermanno Olmi nel 1931, il cantante Gianni Togni nel 1956, quindi oggi settantenne, l'attore Vincenzo Salemme nel 1957, il canottiere due volte oro olimpico Giuseppe Abbagnale nel 1959, la cantante e attrice Jennifer Lopez nel 1969 e il calciatore campione mondiale Daniele De Rossi, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 24 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Radio Domus Novas.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.
1: Nel continente nero,
2: barabonzi bonzi bo,
1: alle falde del chi

0: Questa è. Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama Tre nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia, il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo, o accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In tre scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta tre vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere. E può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, Tre nomi. In libreria da Garzanti.
0: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 24 luglio. Ariete, una nuova storia d'amore potrebbe spalancarvi le porte della felicità, quindi non tiratevi indietro. La luna rende interessanti anche i rapporti sociali. Toro, i pensieri cupi che vi accompagneranno nel corso della giornata rischiano di farvi andare in tilt. L'amore però può darvi tutto ciò di cui avete bisogno. Gemelli, molto nervosi a causa della luna, sarete pronti a saltare addosso a chiunque si permetterà di contraddirvi. Evitate però di fare scenate con il partner. Cancro, la casa e la famiglia vi impegneranno parecchio, impedendovi di prendere troppi impegni sul lavoro. Il partner reclama più impegno da parte vostra. Leone, attenti alla gestione del denaro, siete molto generosi con gli altri e sotto questa luna potreste trovare qualcuno pronto ad approfittarsene. Il sole vi regala tanta energia. Vergine, con la luna in questa posizione vengono amplificati i vostri difetti. L'eccessiva pignoleria può farvi perdere un'occasione sul lavoro. In amore è possibile un contrasto con il partner. Bilancia, un'attenta analisi di quello che sta accadendo intorno a voi può farvi capire quali siano le decisioni migliori da prendere in questo momento. Il lavoro vi darà piccole soddisfazioni. Scorpione, l'amore è tornato protagonista nella vostra vita, regalandovi un sacco di occasioni per ricominciare. Nelle coppie trionfano passionalità e romanticismo. Sagittario, con la luna nel vostro segno sarete più sensibili e romantici e stare con voi sarà un piacere. Arrivano anche nuovi amici. Capricorno, quando diventate polemici significa che siete infastiditi. Non tollerate nessuna critica. Anche in amore siete pronti a polemizzare con il partner. Acquario, i rapporti sociali riescono sempre a mettervi di buon umore. Non vi sembra vero di poter parlare con persone nuove? La luna vi invita anche a partire. Pesci, una notizia che stavate aspettando potrebbe arrivare in giornata, facendovi rivalutare un progetto fatto ultimamente. L'amore è un susseguirsi di intense emozioni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novas.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
1: Il nostro fine settimana in musica c'è anche oggi, non soltanto con questo appuntamento, ma con tutta la programmazione della vostra radio preferita. Io sono Alessandro Parodo e questo naturalmente è Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: Che ricordo è anche il nome della nostra pagina Facebook. Noi siamo pronti per cominciare. Voi ci siete? Ok, partiamo subito.
0: Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti!

Era Paola Iezzi con Stessa direzione, un pezzo che devo dire sa d'estate. E a proposito di estate, durante la stagione più calda, anno 2026, Benvenuto Weekend ci sarà nella sua versione Il Meglio Di. Quindi staremo insieme comunque non con puntate nuove, ma con il meglio di questa gloriosa stagione fino a inizio stagione, ossia 2026-2027.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: possono veramente suonare di tutto. The Colors con Rolling Stones. Tra pochissimo ci sarà all'interno di Benvenuto Weekend un ospite davvero molto interessante. Intanto ci gustiamo la sequenza mixata del nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano, il tutto in soli 4 minuti. Vai DJ.
1: Benvenuto Weekend.

0: Quando la vita si distrae, cadono gli uomini.
1: 4 hits in 4 minuti.
0: Occidentali scarma.
2: This is your DJ
3: Vittorio Veneziano.
4: Che

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Era il nostro disco story di oggi, direttamente dall'anno 1980, Stella Stai, pezzo indimenticabile di Umberto Tozzi. La musica italiana, la bella musica italiana continua grazie alla nobile A. La nobile A artisticamente, poi il suo vero nome è Angela Nobile, ma attenzione perché prima di ascoltare il suo brano, che vi dico da subito è meraviglioso, ascoltiamo la sua bellissima voce perché è al telefono con noi. Grazie Angela per aver accettato il mio invito.
1: Grazie a te, ciao a tutti, grazie mille.
0: Ciao Angela, allora diciamo che tu sei un'amica di Benvenuto Weekend, non sei nuova in questo appuntamento, questo mi rende particolarmente felice, ma parliamo di questo brano veramente molto bello che si intitola Malamente. Come è nato, Angela?
1: Allora, è nato dopo un periodo non troppo lungo, ma per i tempi di oggi musicali forse troppo lungo. Anche i più grandi artisti ormai ogni mese escono con un singolo nuovo, altrimenti sembra quasi che non si sia, che uno non sia al passo coi tempi. E noi invece per qualche mese abbiamo deciso di fermarci, riflettere un attimo e, a differenza di ciò che magari avevamo fatto prima, quindi manifestarci e sentirci, diciamo, espresse, ma un po' tendendo alla tendenza, quindi a quello che magari la radio richiedeva, abbiamo deciso di optare per qualcosa questa volta di profondamente vero, che sentivamo di fare a prescindere dalle tendenze musicali del momento, e quindi abbiamo trattato un tema che secondo noi è molto attuale. Sono in featuring con Barbara Catera, che è un soprano lirico, e abbiamo visto lo stesso problema, se così possiamo chiamarlo, da due prospettive totalmente diverse. Io, protagonista del problema, in quanto non mi vergogno a dirlo, è un po' autobiografico il brano, lei invece, insegnante a scuola, madre di due ragazzi, di due adolescenti, vede il problema dal punto di vista, come dire, da occhi esterni, dal punto di vista materno.
0: Esatto.
1: E quindi è un invito, un dolce invito a non sentirsi diversi, a non sentirsi strani, a non sentirsi pazzi, se qualcosa nella nostra mente ci porta verso il nostro lato più oscuro, perché in fondo tutti ce l'abbiamo quel lato oscuro. Parlarne senza paura e cercare una mano amica, che sia di una madre, che sia di una sorella, di un fratello, di un amico, perché esatto. Insomma, ripeto, quel lato oscuro non è per sempre, ma soprattutto non sei l'unico sicuramente ad averlo attraversato, oppure proprio a sguazzarci dentro come tanti fanno, e basta.
0: Guarda, mi ricollego a una frase importante che hai detto tu prima, che è un pezzo purtroppo molto attuale e purtroppo sembra destinato a non, come dire, a non cambiare, nel senso ci sono certe situazioni che tu hai vissuto in prima persona che riguardano tante persone che esistono da tantissimo tempo. Vi invito, cari amici all'ascolto, ad ascoltare, a seguire attentamente il testo di questa canzone, perché è veramente profondo, oltre chiaramente alla bellezza del brano in sé, come struttura, come arrangiamenti, come voci sicuramente, però il testo è veramente importante. E tu, Angela, con questo testo stai, come hai detto tu prima, tendendo una mano a chi ti ascolta, no?
1: Sì, perché credo che, anche perché io non sono più giovanissima, non ho 20 anni e quindi sono abbastanza matura da pensare che se ho attraversato delle difficoltà, o se posso dire la mia, che questa mia possa aiutare anche solo una persona, allora io, in quanto cantante, in quanto artista, visto che ho la fortuna di essere ascoltata quantomeno da una persona, meglio che se sono 100, se sono 200, devo fare la differenza, devo dire qualcosa che abbia senso, devo dire qualcosa di interessante per me, ma soprattutto per gli altri, oltre poi a fare qualcosa di piacevole. La musica ovviamente ha anche una funzione, soprattutto una funzione ludica, piuttosto che, insomma, ci fa ballare, ci fa divertire, ma come sappiamo tante altre volte è giusto che ci faccia anche un po' riflettere. Quindi sì, non voglio fare la paladina della giustizia, anzi io me la sono scritta da sola questa canzone, l'ho scritta per me, per ricordarmene, per parlarne io a me stessa, per avere il coraggio io di affrontare questo buio. Se poi questo si ripercuote anche su altri, benissimo, tanto meglio, cioè ancora mi sento ancora più come dire, realizzata, più soddisfatta.
0: E io ti ringrazio per questa che per me non è una semplice chiacchierata radiofonica, ma una testimonianza veramente molto importante. Angela, vogliamo ricordare quelli che sono i tuoi contatti per seguire tutte le tue produzioni musicali e tutte le tue attività?
1: Io sono in arte la nobile A, ma mi trovate sui vari social del caso, quindi Instagram, Facebook, anche come Angela Nobile, su YouTube la nobile A, per poter anche guardare, perché noi quando produciamo, quando facciamo le nostre piccolissime opere d'arte che sono i nostri brani, lo facciamo con un'attenzione anche particolare all'immagine, al videoclip, perché è proprio una cosa che esteticamente a me personalmente piace molto, quindi anche i nostri video sono sempre abbastanza curati, cioè fatti con intenzione reale di essere bello a prescindere dalla canzone. Quindi vi invito anche a vedere il videoclip di questo brano e degli altri, quindi su YouTube, su Spotify, su tutte le piattaforme poi digitali, iTunes eccetera, la nobile A, per restare un po' connessi anche con i nuovi progetti, con delle altre cose su cui stiamo lavorando, che prossimamente faremo uscire.
0: E ovviamente il microfono sarà sempre aperto. Angela, allora, diventi tu la speaker. Io ti ringrazio per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Diventi tu la speaker, annunci tu il tuo brano e naturalmente infinitamente grazie. Ciao Angela.
1: Grazie mille a voi, buon ascolto, buona musica sempre. Malamente, la nobile A, feat. Barbara Catera. Buon ascolto.
2: La gente mente, mente malamente. La mente in mente fino al niente, mentre nel buio fisso

0: Benvenuto al weekend! Benvenuto al weekend!
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e dolci. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
4: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto!

il ritmo latino che non guasta mai, Karol G con Papacito, bella, bella come piace a noi. Del resto questo programma rispecchia un po' quella che è la nostra anima, un'anima spensierata, perché un po' di spensieratezza fa davvero molto bene.

0: You For Me. Lui è un altro pilastro di Benvenuto Weekend, ossia il nostro DJ Beda. Amici, adesso così vi accompagno virtualmente al cinema, ma voglio darvi un consiglio non richiesto, ovviamente. Per quanto possibile al cinema andateci realmente, perché secondo me l'entrata in una sala cinematografica ha veramente il suo fascino, quel fascino che nessuna, e dico nessuna, piattaforma streaming può eguagliare. Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
11: Benvenuto Weekend.

perfetto stile anni 60. Questo brano è davvero molto bello, si intitola A due passi dal mare, è un brano di Giusy Ferreri e Matteo Buzzanca, ovviamente ascoltato dalla voce di Giusy Ferreri, e fa parte della Fiction Rai intitolata Roberta Valente, notaio in Sorrento. La grande musica che continua già in sottofondo. Tra pochissimo vi ricordo che ci sarà il nostro e vostro DJ Mix Mauro Guazzotti. Intanto godetevi questo pezzo.

aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare! Tu.

0: Se siete in difficoltà, non perdete tempo. Chiamate il 1530. La Guardia Costiera è con voi.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la Rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
3: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
4: Do subito la linea al DJ Mix Mauro Guazzotti perché il gran finale, come di consueto, è tutto suo.
2: Benvenuto Weekend! Tutta la musica per te!

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Momento di saluti, momento di ringraziamenti a tutti quanti voi, ai nostri tre DJ, DJ Vittorio Veneziano, DJ Beda e DJ Mix Mauro Guazzotti. Io sono Alessandro Parodo, vi aspetto sempre tra 7 giorni qui su questa radio meravigliosa. Vi ricordo che durante l'estate 2026 Benvenuto Weekend ci sarà nella versione Il Meglio di, ma ve lo ricorderò anche nelle puntate a seguire. Amici, buon fine settimana a tutti, tra 7 giorni puntuali, sempre qui. Un abbraccio.
0: Benvenuto weekend.

0: L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.
1: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel

Disco novità con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di venerdì 24 luglio, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna.

Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà protagonista praticamente ovunque, in un contesto ancora caldo ma con temperature generalmente meno elevate rispetto ai giorni precedenti. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare progressivamente dai quadranti nord-orientali. Il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il mar Tirreno risulteranno generalmente mossi. Il caldo africano è ormai agli sgoccioli. L'ondata di calore che per diversi giorni ha interessato l'isola verrà progressivamente allontanata dall'arrivo di masse d'aria più fresche. Anche venerdì farà ancora caldo, soprattutto nelle zone interne, ma il calo termico iniziato nelle ultime ore proseguirà nei prossimi giorni, riportando gradualmente le temperature verso valori più sopportabili. Da Ichnos, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 24 luglio. Ariete, una nuova storia d'amore potrebbe spalancarvi le porte della felicità, quindi non tiratevi indietro. La luna rende interessanti anche i rapporti sociali. Toro, i pensieri cupi che vi accompagneranno nel corso della giornata rischiano di farvi andare in tilt. L'amore però può darvi tutto ciò di cui avete bisogno. Gemelli, molto nervosi a causa della luna, sarete pronti a saltare addosso a chiunque si permetterà di contraddirvi. Evitate però di fare scenate con il partner. Cancro, la casa e la famiglia vi impegneranno parecchio, impedendovi di prendere troppi impegni sul lavoro. Il partner reclama più impegno da parte vostra. Leone, attenti alla gestione del denaro, siete molto generosi con gli altri e sotto questa luna potreste trovare qualcuno pronto ad approfittarsene. Il sole vi regala tanta energia. Vergine, con la luna in questa posizione vengono amplificati i vostri difetti. L'eccessiva pignoleria può farvi perdere un'occasione sul lavoro. In amore è possibile un contrasto con il partner. Bilancia, un'attenta analisi di quello che sta accadendo intorno a voi può farvi capire quali siano le decisioni migliori da prendere in questo momento. Il lavoro vi darà piccole soddisfazioni. Scorpione, l'amore è tornato protagonista nella vostra vita, regalandovi un sacco di occasioni per ricominciare. Nelle coppie trionfano passionalità e romanticismo. Sagittario, con la luna nel vostro segno sarete più sensibili e romantici e stare con voi sarà un piacere. Arrivano anche nuovi amici. Capricorno, quando diventate polemici significa che siete infastiditi. Non tollerate nessuna critica. Anche in amore siete pronti a polemizzare con il partner. Acquario, i rapporti sociali riescono sempre a mettervi di buon umore. Non vi sembra vero di poter parlare con persone nuove? La luna vi invita anche a partire. Pesci, una notizia che stavate aspettando potrebbe arrivare in giornata, facendovi rivalutare un progetto fatto ultimamente. L'amore è un susseguirsi di intense emozioni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Venerdì 24 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Cristina. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi trova un amico trova un tesoro, ricorda che la vera amicizia è rarissima e se accade è una grande ricchezza. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia veniva sconfitto nella battaglia di Nocera da Rainulfo di Alife e Roberto di Capua. Nel 1908, alle Olimpiadi di Londra, Dorando Pietri tagliava il traguardo della maratona, ma stremato e barcollante, veniva aiutato dai giudici e la sua vittoria veniva annullata. Nel 1943, alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo, la mozione di Dino Grandi proponeva la sfiducia a Benito Mussolini. E nel 1949, Fausto Coppi, fresco vincitore del Giro d'Italia, conquistava anche il Tour de France, diventando il primo ciclista a vincere le due importanti gare nello stesso anno. Nel 1975 lo stilista Giorgio Armani fondava a Milano la propria casa di moda per presentare la sua prima collezione l'anno seguente. Nel 1984 a Livorno venivano ritrovate tre pietre scolpite attribuite ad Amedeo Modigliani, grande enfasi fino alla scoperta che era lo scherzo di alcuni studenti. Nel 2001 Domenico Fioravanti conquistava l'argento ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 100 metri rana. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annunciava che avrebbe dedicato una banconota all'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, la scrittrice Jane Austen. E l'anno scorso, nel 2025, il settimanale americano Time dedicava la copertina alla primo ministro italiana Giorgia Meloni, indicandola come una delle figure più interessanti d'Europa e definendone più pragmatica che ideologica l'azione di governo. Sono nati il 24 luglio, nel 1686 il compositore Benedetto Marcello, nel 1759 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia, nel 1802 lo scrittore Alessandro Dumas padre, nel 1897 la prima trasvolatrice in solitario dell'Atlantico Amelia Earhart e nel 1921 il tenore Giuseppe Di Stefano. Nascevano oggi anche il regista Ermanno Olmi nel 1931, il cantante Gianni Togni nel 1956, quindi oggi settantenne, l'attore Vincenzo Salemme nel 1957, il canottiere due volte oro olimpico Giuseppe Abbagnale nel 1959, la cantante e attrice Jennifer Lopez nel 1969 e il calciatore campione mondiale Daniele De Rossi, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 24 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Da bambina guardavi più cartoni animati o leggevi fumetti?
1: Tutti e due in realtà, e ogni volta pensavo quanto sarebbe bello inventare un personaggio tutto mio.
0: Ecco, oggi potresti farlo in pochi minuti.
1: Con l'intelligenza artificiale?
0: Esattamente.
1: Aspetta, quindi una AI può creare un manga?
0: Beh, può aiutare a farlo, in alcuni casi persino generare tavole, personaggi e ambientazioni, partendo da una semplice descrizione.
1: Quindi basta scrivere: voglio un pirata spaziale con i capelli verdi e un pappagallo robot.
0: E nel giro di pochi secondi puoi vedere diverse versioni del personaggio.
1: Da piccola sicuramente ci avrei passato pomeriggi interi.
0: Ecco, e oggi molti illustratori la usano proprio come punto di partenza.
1: Quindi non sostituisce necessariamente il disegnatore.
0: Nah, spesso accelera solo il lavoro. Aiuta a trovare ispirazioni e trovare stili diversi o a immaginare costumi, espressioni o scenari.
1: Una specie di blocco da disegno super veloce.
0: Esatto.
1: E per quanto riguarda le storie?
0: Beh, anche lì può dare una mano. Può suggerire idee, inventare dialoghi, creare colpi di scena o proporre finali alternativi.
1: Però una storia non è solo una sequenza di eventi.
0: Infatti, i personaggi che ricordiamo davvero hanno paure, sogni, difetti e cambiano nel corso della storia.
1: È quello che ci fa affezionare a loro.
0: È proprio così. E qui entra in gioco la creatività umana.
1: Perché l'AI non ha vissuto un'infanzia, non ha ricordi e non ha emozioni da trasformare in racconto.
0: Può riconoscere gli schemi delle grandi storie, ma non può provare ciò che racconta.
1: Quindi può scrivere una scena commovente
0: senza mai essersi commossa.
1: Fa un po' effetto detta così.
0: Beh, è una delle differenze più importanti tra le persone e un algoritmo.
1: E immagino che questa tecnologia stia facendo discutere parecchio.
0: Sì, moltissimo. Alcuni artisti la vedono come uno strumento che fa risparmiare tempo.
1: Altri invece temono che venga usata per copiare il loro stile.
0: Esatto, perché i modelli vengono addestrati osservando milioni di immagini già esistenti e questo apre molte domande sul diritto d'autore e sul valore del lavoro creativo.
1: Quindi il dibattito non riguarda solo la tecnologia,
0: ma anche il modo in cui decidiamo di utilizzarla.
1: Alla fine una AI può disegnare un eroe perfetto, inventare un mondo fantastico e riempirlo di creature incredibili.
0: Ma lo sai dov'è veramente un mondo perfetto?
1: A Fuji.
0: Esatto, domani io e Chiara saremo presenti a Fuji Comics and Games, quindi per chi ci vuole raggiungere
1: ci vediamo a Fuji.
0: Per tutti gli altri ci

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama Tre nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia, il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo, o accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In tre scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta tre vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere. E può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, Tre nomi. In libreria da Garzanti.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare! Tu.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Ed eccoci giunti al momento dell'approfondimento sull'attualità. Abbiamo con noi l'ingegnere Carlo Negri. Dagli ultimi documenti desecretati emergono importanti novità sulle vaccinazioni e sulle responsabilità di AIFA. Le chiedo quali sono gli sviluppi effettivi.
2: Ma si sapeva che le persone vaccinate morivano. Per esempio, dalla Norvegia arrivava la notizia allarmante di 23 anziani che erano morti immediatamente dopo essere stati inoculati con l'AstraZeneca. Si sapeva che l'AstraZeneca andava a causare delle trombosi venose cerebrali. In un documento del 24 febbraio 2021, a soli 2 mesi dall'avvio della campagna, emerge che il tema dei fallimenti vaccinali era già noto ai vertici sanitari. I membri del comitato di sorveglianza sollecitano l'allora direttore generale AIFA, Nicola Magrini, a scrivere a Giovanni Rezza, al Ministero della Salute, con in copia all'Istituto Superiore di Sanità per segnalare casi di positività a SARS-CoV-2 tra operatori sanitari e ospiti di RSA già vaccinati. Si sapeva che il vaccino AstraZeneca causava morti per persone intorno ai 50 anni e non è stato fatto assolutamente niente, non è stato operato in nessun modo per fermare la vaccinazione, perché l'allora direttore dell'AIFA diceva: se noi parliamo così si uccide il vaccino, non andiamo a stuzzicare il can che dorme. Nel pieno della campagna vaccinale non possono essere messe in giro delle notizie allarmanti facendo vedere che degli anziani in Norvegia erano morti subito dopo l'inoculazione del vaccino. Quindi una situazione per cui non si poteva assolutamente continuare a non tenere informate le persone su i danni che i vaccini creavano. Poi dopo, il vaccino dell'AstraZeneca non poteva essere inoculato a quelli che avevano meno di 50 anni, poi è stato inoculato a tutti con gli open day e abbiamo visto che ci sono state delle vittime giovanissime. Questo è il discorso dei vaccini, una sperimentazione di massa fatta a danno degli italiani. C'è in una recente sentenza che i vaccini erano totalmente sperimentali, però c'era una pandemia, ma la pandemia è stato dimostrato che non c'era affatto, perché la letalità era fra l'1 e il 2% e non è stato mai certificato un morto per Covid, perché quando si era circa la segnalazione di 40.000 morti in giugno, loro hanno detto: non siamo in grado di stabilire qual è la causa del decesso. Quindi praticamente non c'era il Covid perché non c'era il certificato di un solo morto per Covid. I vaccini non erano né sicuri né efficaci in generale. Erano consapevoli i capi di Stato quando hanno comprato in Unione Europea i vaccini, hanno sottoscritto un contratto in cui dicono di essere consapevoli che i vaccini non erano né sicuri né efficaci e praticamente potevano avere effetti avversi a breve e lungo termine. Quindi i vaccini non sono stati neanche approvati, sono stati autorizzati in via condizionata con le stesse norme con cui erano autorizzati i farmaci per i malati terminali, quindi una situazione generale per cui la vaccinazione non era né sicura né efficace e il vaccino non fermava il contagio. Ci ricordiamo quel capo di governo che ha detto: vi do la garanzia di stare tra persone che non si contagiano. Non era vero niente, perché poi anche l'AIFA ha affermato che il vaccino non era in grado di fermare il contagio. Quindi una vaccinazione a forza, una vaccinazione su ricatto: se non ti vaccini non puoi più lavorare, per avere degli effetti collaterali veramente ad altissimo livello. E vediamo che tutt'oggi ci sono le morti improvvise che non sanno giustificare, ma che derivano appunto dai vaccini.
1: Grazie mille, ingegnere, per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: Disco novità con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Salute e società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
3: Bentrovati da Marco Caracciolo. È passato quasi un anno dall'approvazione della legge che per prima al mondo riconosce l'obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante. Ma tra il principio scritto nella norma e la sua applicazione concreta, la strada è ancora lunga. Antonella Pitrelli.
4: A quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149-2025, che per la prima volta al mondo riconosce l'obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante, superando l'idea che si tratti soltanto di una questione di stile di vita, istituzioni, clinici e associazioni dei pazienti si sono confrontati in Senato nell'ambito del convegno parlamentare Obesità, la legge c'è, ora costruiamo il sistema, promosso su iniziativa del senatore Raul Russo, membro della Commissione Bilancio del Senato. L'obiettivo è trasformare un importante traguardo legislativo in un sistema di cure realmente accessibile e uniforme su tutto il territorio nazionale. Orazio Schillaci, Ministro della Salute.
5: Stiamo procedendo, una legge molto importante, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come una malattia. C'è l'impegno soprattutto perché l'obesità ci richiama l'attenzione sulla prevenzione, che è il tema che stiamo affrontando con grande impegno da più di un anno al Ministero. E come ripeto sempre, l'obesità è uno stimolo per fare più prevenzione. Noi dobbiamo renderci conto che il nostro Servizio Sanitario Nazionale, che rimane uno dei migliori al mondo, però necessita ovviamente di ammodernamenti. Dobbiamo fare in modo che le italiane e gli italiani si ammalino di meno se vogliamo continuare ad avere un Servizio Sanitario Nazionale sostenibile e universalistico per tutti, come recita la Costituzione.
4: Al centro del dibattito dunque è la necessità di rendere pienamente operativa la legge, dall'avvio dell'Osservatorio Nazionale sull'Obesità al potenziamento della rete assistenziale, fino alla definizione di percorsi diagnostico-terapeutici uniformi e alla piena applicazione dei livelli essenziali di assistenza. Anna Maria Colao, Vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità.
6: L'inserimento dell'obesità nei LEA è cruciale per la presa in carico di un paziente perché determina l'accesso nelle strutture sanitarie, sia ospedaliere che ambulatoriali. Quindi noi siamo in attesa dei nuovi LEA, in attesa che il paziente con obesità possa ricevere esattamente la stessa attenzione che oggi hanno i pazienti con altre patologie importanti come quelle cardiovascolari, oncologiche, ma anche gastrointestinali o talvolta dermatologiche, pensiamo alla psoriasi per esempio. Cioè le patologie croniche hanno bisogno di percorsi e se questi percorsi vengono individuati il paziente sa che tipo di viaggio dovrà fare all'interno della struttura sanitaria più vicino a lui o a lei.
4: Sul tavolo anche il tema delle nuove terapie farmacologiche, oggi ancora in larga parte a carico dei pazienti. Secondo gli specialisti, senza un coordinamento nazionale il rischio è quello di creare disuguaglianze con modelli di accesso alle cure diversi da regione a regione. La Società Italiana dell'Obesità chiede quindi un piano nazionale che definisca criteri condivisi per l'accesso alle cure, dando priorità ai pazienti con maggiore gravità clinica e a chi non può sostenere il costo delle terapie. Silvio Buscemi, Presidente SIO.
7: Noi sappiamo dai dati scientifici che quando l'indice di massa corporea supera 35, cioè quel numero che viene fuori dal rapporto tra il peso corporeo e il quadrato dell'altezza, la qualità di vita è già marcatamente compromessa e la qualità di vita è quello che ci fa percepire uno stato di malattia. Bene, allora io sicuramente mi rivolgerei a coloro i quali hanno 35 di indice di massa corporea in su come a un target potenziale di persone bisognose di questa terapia laddove non si riesca a modificare lo stile di vita con il trattamento convenzionale. Bene, avere più di 35 di BMI con comorbidità che sono malattie cardiovascolari, respiratorie, le apnee ostruttive, potrebbe certamente essere un criterio minimo da adottare per valutare insieme alla condizione reddituale l'accesso alle cure.
4: Dal mondo delle associazioni arriva infine l'appello ad accelerare l'applicazione della legge affinché il diritto alla cura non resti soltanto sulla carta, ma diventi una realtà concreta per tutte le persone che convivono con una patologia che interessa milioni di italiani e rappresenta una delle principali sfide per il Servizio Sanitario Nazionale. Francesca Migliaccio, dell'associazione Amici Oltre il Peso.
1: Ad un anno dalla legge siamo molto fieri di avere questa legge, ma per il paziente non è cambiato nulla. Non c'è l'inserimento nei LEA, non c'è nulla di quello che degli altri punti essenziali di questa legge. E quindi quello che chiediamo urgentemente è l'inserimento nei LEA, almeno per far accedere alle cure e quindi al farmaco, almeno ai pazienti con obesità grave e con qualche comorbidità, così come sta accadendo in Francia e in Inghilterra, dove non c'è la legge, ma l'obesità grave con delle comorbidità, i pazienti hanno accesso al farmaco, almeno questo come urgenza.
3: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
8: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e douche. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
9: Va ora in onda
10: Black Coffee, il meglio della soul funk e di

0: erano appena usciti dal grande successo di Keep On Moving, ma subito arriva un altro successo, Back to Life, forse il più conosciuto del collettivo inglese dei Soul to Soul, vincitore di due Grammy nel 1980, qui in collaborazione con la splendida voce di Karen Weller. Parte da qui una nuova avventura di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Allora, tutto pronto per un nuovo appuntamento qui nella tua radio preferita con Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B. Io sono Claudio Bosco, un saluto come sempre ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. E allora, dopo i Soul to Soul, andiamo avanti con Whitney Houston.

Era Whitney Houston con Million Dollar Bill, il singolo principale di I Look To You del 2009, l'ultimo album e anche ultimo singolo di un certo successo prima della sua morte nel 2012. Brano scritto da Alicia Keys con un campionamento di We're Getting Stronger di Lolita Holloway. Adesso arriva Al Jarreau.

Calzaro, l'unico cantante ad aver vinto il Grammy in tre categorie diverse, quella jazz, pop e R&B. La voce di Al era definita straordinaria, versatile e anche unica, spesso descritta come uno strumento a percussione. Nel 1986 ho avuto il piacere di assistere presso il Sistina di Roma ad un suo concerto, un'esperienza incredibile. 1981 era Breaking Away. Un'altra grande artista, un'altra grande voce, Anita Baker.

Due grandi brani all'interno di Raptor, l'album del 1986 di Anita Baker, Sweet Love, e questo Cowgirl Up on the Raptor, un'altra ballata che ha scalato le classifiche di vendita. Il prossimo è Luther Ronzoni Vandross Jr. Tutti pensavano che le sue origini erano italiane, nulla di tutto ciò. Negli anni 50 negli Stati Uniti commercializzavano una pasta dal nome Ronzoni, così il padre di Luther, grande consumatore di questo prodotto, alla nascita aggiunse Ronzoni al resto del nome. Beh, un po' d'Italia almeno a livello artistico ce l'ha. Nel 1980 fu la voce solista del gruppo The Change di Mauro Malavasi nel disco d'oro The Globe of Love. 1985, The Night I Feel in Love.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.

Maisalec è stata parte integrante delle nostre vite musicali per 4 decenni, prima come membro del collettivo Incognito e poi come artista solista di primo ordine. Per il nuovo singolo affronta con coraggio un classico del 1979 dei Crusader, Randy Crawford, accompagnata dalla raffinata chitarra di JJ Sanseverino, e lo fa sempre con grande maestria. Era Street Life. Si chiama Genevieve. All'inizio di carriera ha avuto un sostegno da parte di Questlove The Roots. Qui in duetto con Jordan Ward, oltre ad ascoltare il brano, vi invito anche a vedere il video, molto curioso, girato al contrario, veramente carino. Waiting Room.

The Best Part of My Heart, una canzone che parla di amore e rimpianto, il tutto addolcito dalla voce di Sabrita V. Dalla Puglia erano i Camera Soul. Savior è l'ultimo singolo di Elmin, di origine sudanese, scritto e prodotto e cantato insieme a Sanfa, brano che anticipa l'uscita dell'attesissimo album di debutto Sound for Someone.

Una vera leggenda vivente, Eddie Levert degli OJ's, ancora in attività, un brano sensuale e pieno di sentimento con un tocco di blues, era Let's Go to My Place. Un rapper, Ty Dolla Sign, insieme a un'altra grande leggenda, l'ultra ottantenne Ronald Isley, in questo nuovo lavoro, Nobody Has to Know.

0: Maisa con Street Life, Genevieve, Jordan Ward con Waiting Room, gli amici di Camera Soul, The Best Part of My Heart, Elmin con Sebur, Eddie Levert, Let's Go to My Place, Ty Dolla Sign e Ronald Isley con Nobody Has to Know, erano le sei novità di oggi qui a Black Coffee.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.

1982, Quincy Jones produce l'album più venduto nella storia della musica, con oltre 100 milioni di copie vendute nel mondo. È Thriller di Michael Jackson. Human Nature, scritta da Steve Porcaro dei Toto, è uno dei 7 singoli estratti dall'album a piazzarsi sempre nei primi posti delle classifiche, stabilendo così un record. Adesso una canzone che meritava un destino diverso, una vera gemma perduta, e sono lieto di presentarla. Pubblicata come lato B di System of Survival per l'album di Touch of the World del 1987 degli Earth, Wind and Fire, mai inserita nell'album. Ascoltiamo Writing on the Wall.

Erano gli Heart, Wind and Fire con Writing on the Wall. La prossima è un brano che gli Isley Brothers hanno scritto per i giovani dei quartieri disagiati di New York, 1983, Slow Down Children.

Era No Parking on the Dance Floor, la title track del quarto e più fortunato album dei Midnight Star. Nel finale di Black Coffee, un album importante, Street Song di Rick James, con tre hit all'interno, Super Freak, Ghetto Life e questa Give It to Me Baby, con i cori di Melody Franklin dei Temptations.

0: Ricky James nel finale di Black Coffee. Anche oggi un gran finale qui a Black Coffee, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Ovviamente sempre un saluto ai nostri ascoltatori, io sono Claudio Bosco.
1: Thank you. Il cane è il miglior amico dell'uomo, la vacanza è il peggior nemico del cane. Non abbandonarlo.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di venerdì 24 luglio, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà protagonista praticamente ovunque, in un contesto ancora caldo ma con temperature generalmente meno elevate rispetto ai giorni precedenti. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare progressivamente dai quadranti nord-orientali. Il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il mar Tirreno risulteranno generalmente mossi. Il caldo africano è ormai agli sgoccioli. L'ondata di calore che per diversi giorni ha interessato l'isola verrà progressivamente allontanata dall'arrivo di masse d'aria più fresche. Anche venerdì farà ancora caldo, soprattutto nelle zone interne, ma il calo termico iniziato nelle ultime ore proseguirà nei prossimi giorni, riportando gradualmente le temperature verso valori più sopportabili. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.
6: Venerdì 24 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Cristina. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi trova un amico trova un tesoro, ricorda che la vera amicizia è rarissima e se accade è una grande ricchezza. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia veniva sconfitto nella battaglia di Nocera da Rainulfo di Alife e Roberto di Capua. Nel 1908 alle Olimpiadi di Londra Dorando Pietri tagliava il traguardo della maratona ma stremato e barcollante veniva aiutato dai giudici e la sua vittoria veniva annullata. Nel 1943, alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo, la mozione di Dino Grandi proponeva la sfiducia a Benito Mussolini. E nel 1949 Fausto Coppi, fresco vincitore del Giro d'Italia, conquistava anche il Tour de France, diventando il primo ciclista a vincere le due importanti gare nello stesso anno. Nel 1975 lo stilista Giorgio Armani fondava a Milano la propria casa di moda per presentare la sua prima collezione l'anno seguente. Nel 1984 a Livorno venivano ritrovate tre pietre scolpite attribuite ad Amedeo Modigliani, grande enfasi fino alla scoperta che era lo scherzo di alcuni studenti. Nel 2001 Domenico Fioravanti conquistava l'argento ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 100 metri rana. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annunciava che avrebbe dedicato una banconota all'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, la scrittrice Jane Austen. E l'anno scorso, nel 2025, il settimanale americano Time dedicava la copertina alla primo ministro italiana Giorgia Meloni, indicandola come una delle figure più interessanti d'Europa e definendone più pragmatica.

la prima trasvolatrice in solitario dell'Atlantico, Amelia Earhart, e nel 1921 il tenore Giuseppe Di Stefano. Nascevano oggi anche il regista Ermanno Olmi nel 1931, il cantante Gianni Togni nel 1956, quindi oggi settantenne, l'attore Vincenzo Salemme nel 1957, il canottiere due volte oro olimpico Giuseppe Abbagnale nel 1959, la cantante e attrice Jennifer Lopez nel 1969 e il calciatore campione mondiale Daniele De Rossi, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 24 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama Tre nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia, il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo, o accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In tre scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta tre vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere e può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, Tre nomi, in libreria da Garzanti.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di venerdì 24 luglio, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà protagonista praticamente ovunque, in un contesto ancora caldo ma con temperature generalmente meno elevate rispetto ai giorni precedenti. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare progressivamente dai quadranti nord-orientali. Il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno generalmente mossi. Il caldo africano è ormai agli sgoccioli. L'ondata di calore che per diversi giorni ha interessato l'isola verrà progressivamente allontanata dall'arrivo di masse d'aria più fresche. Anche venerdì farà ancora caldo, soprattutto nelle zone interne, ma il calo termico iniziato nelle ultime ore proseguirà nei prossimi giorni, riportando gradualmente le temperature verso valori più sopportabili. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.
3: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi. Al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali. Al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque. Caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità. Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Domus Novus.
5: Ouch! That was fun! I love dance music!

0: Paolo Garoli. Questo sono i 10 numero 1 della Back Music, inizia lo Stop Countdown. Una sola entrata alla posizione numero 10.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The countdown of hit list. R&B Top 10.
0: Questa è la settimana 24.
1: Hit list R&B. New entry.

prima ed unica novità della settimana, Kate Mo e la sua What You Gonna Do For Me. Mentre alle 9 e saliamo la nostra classifica, troviamo in salita dal 10 I'm Ready Again, il singolo di

Here Again di Candice Walton, il 9 della nostra hit list RB Top 10, settimana 24. Saliamo di una posizione all'8 prima di incontrare il numero 1 del 2022, c'è Reggie Miles, Featuring T1. Questa è The Sweetest.

0: number one song of 2022.
1: Nel 2022 c'era ancora lei al numero uno, seconda settimana per Emotions, guitar mix per Shyla Prosper.

0: Sei giovane e cerchi la tua strada verso il futuro? Se hai tra i 18 e i 28 anni, con il Servizio Civile Universale fai un'esperienza di crescita per il bene comune. Puoi scegliere tra progetti dedicati al sociale, all'ambiente, alla cultura. Ci sono oltre 62.000 posti disponibili. Con il Servizio Civile ti formi, ricevi un assegno mensile e accedi alla riserva del 15% nei concorsi pubblici. Il bando 2025 è online su scelgoilserviziocivile.gov.it. Scegli il Servizio Civile, scegli il tuo futuro. Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: One, two, three, four. Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domenica.

0: R&B Top 10.
1: La settimana 24 del 2026, ben ritrovati ancora una volta, io sono Paolo Caroli. Questa hit list R&B Top 10 continua con il nostro countdown. In discesa abbiamo Dennis Collins, What Gonna Do For You. Questa settimana lo troviamo al numero 7. In discesa

Alex Collins in discesa dal numero, dunque, dal numero 5 al numero 7 con questa What Can I Do For You della nostra hit list RB Top 10. Saliamo di una posizione e troviamo Starlight, il singolo di Telegreen Factory, Dino Sirius e Brandon Lane.

0: E Now, the number one song of 2023.
1: E nel 2023, ancora una volta, numero uno della nostra hit list R&B Top 10, c'era Anya Garvey, featuring Metro Beats.

0: Quando sei in mare e hai bisogno di un aiuto, chiama il 1530. La Guardia Costiera è pronta a darti una mano. 1530, il numero blu per l'emergenza in mare.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
3: Yeah. Yeah. Yeah, yeah.
4: Killer Zombie Top 10.
3: Yeah, yeah. Settimana 24 del 2026, questo è It List Erbito Ten. Io sono Paolo Caroli, il nostro countdown ricomincia. Oh, abbiamo una nuova entrata, un rientro alla posizione numero 4, ma prima ascoltiamo JD.

0: 2024.
1: Nel 2024 ancora un'altra exequo, sempre al numero uno, Terry Green e la sua Unexpected Love, featuring Maurizio Metalli.

0: Campagna per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

ascoltiamo quello che avete ascoltato fino adesso. L'unica nuova entrata è Kate Edmond al numero 10, poi Candice Watson, Reggie Myers e T1, Dennis Collins, Terry Green, James D e Audrey Weller Downing, Prince al DJ, e questi erano i nostri numeri 1, i nostri, le prime 7 posizioni. Adesso andiamo ad ascoltare le prossime 3 posizioni. Start the countdown. 3, 2, 1. Ormai era inevitabile che entrava tra le prime 3 posizioni il nuovo singolo per Eastern Soul, si chiama Trip.

cosa è cambiato nel vertice della nostra hit list RB Top 10? Instant Soul con Trip al numero 3, mentre al 2 incontriamo Crazy Love, il singolo di Steven Dett.

0: the number one.
1: Si riconferma tre volte di seguito, tre settimane di seguito, Babe Right, Listen to Your Heart, Fettori and Julie. Su questo brano vi saluto, alla prossima con i Hit List RB Top 10.

0: Venerdì 24 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Cristina. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi trova un amico trova un tesoro, ricorda che la vera amicizia è rarissima e se accade è una grande ricchezza. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia veniva sconfitto nella battaglia di Nocera da Rainulfo di Alife e Roberto di Capua. Nel 1908, alle Olimpiadi di Londra, Dorando Pietri tagliava il traguardo della maratona, ma stremato e barcollante, veniva aiutato dai giudici e la sua vittoria veniva annullata. Nel 1943, alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo, la mozione di Dino Grandi proponeva la sfiducia a Benito Mussolini. E nel 1949, Fausto Coppi, fresco vincitore del Giro d'Italia, conquistava anche il Tour de France, diventando il primo ciclista a vincere le due importanti gare nello stesso anno. Nel 1975 lo stilista Giorgio Armani fondava a Milano la propria casa di moda per presentare la sua prima collezione l'anno seguente. Nel 1984 a Livorno venivano ritrovate tre pietre scolpite attribuite ad Amedeo Modigliani, grande enfasi fino alla scoperta che era lo scherzo di alcuni studenti. Nel 2001 Domenico Fioravanti conquistava l'argento ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 100 metri rana. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annunciava che avrebbe dedicato una banconota all'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, la scrittrice Jane Austen. E l'anno scorso, nel 2025, il settimanale americano Time dedicava la copertina alla primo ministro italiana Giorgia Meloni, indicandola come una delle figure più interessanti d'Europa e definendone più pragmatica che ideologica l'azione di governo. Sono nati il 24 luglio, nel 1686 il compositore Benedetto Marcello, nel 1759 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia, nel 1802 lo scrittore Alessandro Dumas padre, nel 1897 la prima trasvolatrice in solitario dell'Atlantico Amelia Earhart e nel 1921 il tenore Giuseppe Di Stefano. Nascevano oggi anche il regista Ermanno Olmi nel 1931, il cantante Gianni Togni nel 1956, quindi oggi settantenne, l'attore Vincenzo Salemme nel 1957, il canottiere due volte oro olimpico Giuseppe Abbagnale nel 1959, la cantante e attrice Jennifer Lopez nel 1969 e il calciatore campione mondiale Daniele De Rossi, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 24 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: È caldissima. Speaker simpaticissimi. Programmi giovanissimi.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus
1: Novas. Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di venerdì 24 luglio, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà protagonista praticamente ovunque, in un contesto ancora caldo ma con temperature generalmente meno elevate rispetto ai giorni precedenti. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare progressivamente dai quadranti nord-orientali. Il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il mar Tirreno risulteranno generalmente mossi. Il caldo africano è ormai agli sgoccioli. L'ondata di calore che per diversi giorni ha interessato l'isola verrà progressivamente allontanata dall'arrivo di masse d'aria più fresche. Anche venerdì farà ancora caldo, soprattutto nelle zone interne, ma il calo termico iniziato nelle ultime ore proseguirà nei prossimi giorni, riportando gradualmente le temperature verso valori più sopportabili. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama Tre nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia. Il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo. O accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In tre scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta tre vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere. E può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, Tre nomi. In libreria da Garzanti.
3: Abbiamo Marvin Gaye, gli O'Jays, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marco Del Vais.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è. Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Ed eccoci giunti al momento dell'approfondimento sull'attualità. Abbiamo con noi l'ingegnere Carlo Negri. Dagli ultimi documenti desecretati emergono importanti novità sulle vaccinazioni e sulle responsabilità di AIFA. Le chiedo quali sono gli sviluppi effettivi.
3: Ma si sapeva che le persone vaccinate morivano. Per esempio, dalla Norvegia arrivava la notizia allarmante di 23 anziani che erano morti immediatamente dopo essere stati inoculati con l'AstraZeneca. Si sapeva che l'AstraZeneca andava a causare delle trombosi venose cerebrali. In un documento del 24 febbraio 2021, a soli 2 mesi dall'avvio della campagna, emerge che il tema dei fallimenti vaccinali era già noto ai vertici sanitari. I membri del comitato di sorveglianza sollecitano l'allora direttore generale AIFA, Nicola Magrini, a scrivere a Giovanni Rezza, al Ministero della Salute, con in copia all'Istituto Superiore di Sanità per segnalare casi di positività a SARS-CoV-2 tra operatori sanitari e ospiti di RSA già vaccinati. Si sapeva che il vaccino AstraZeneca causava morti per persone intorno ai 50 anni e non è stato fatto assolutamente niente, non è stato operato in nessun modo per fermare la vaccinazione, perché l'allora direttore dell'AIFA diceva: se noi parliamo così si uccide il vaccino, non andiamo a stuzzicare il can che dorme. Nel pieno della campagna vaccinale non possono essere messe in giro delle notizie allarmanti facendo vedere che degli anziani in Norvegia erano morti subito dopo l'inoculazione del vaccino. Quindi una situazione per cui non si poteva assolutamente continuare a non tenere informate le persone su i danni che i vaccini creavano. Poi dopo, il vaccino dell'AstraZeneca non poteva essere inoculato a quelli che avevano meno di 50 anni, poi è stato inoculato a tutti con gli open day e abbiamo visto che ci sono state delle vittime giovanissime. Questo è il discorso dei vaccini, una sperimentazione di massa fatta a danno degli italiani. C'è in una recente sentenza che i vaccini erano totalmente sperimentali, però c'era una pandemia, ma la pandemia è stato dimostrato che non c'era affatto, perché la letalità era fra l'1% e il 2% e non è stato mai certificato un morto per Covid, perché quando si era circa la segnalazione di 40.000 morti in giugno, loro hanno detto: non siamo in grado di stabilire qual è la causa del decesso. Quindi praticamente non c'era il Covid, perché non c'era il certificato di un solo morto per Covid. I vaccini non erano né sicuri né efficaci in generale. Erano consapevoli i capi di Stato quando hanno comprato in Unione Europea i vaccini, hanno sottoscritto un contratto in cui dicono di essere consapevoli che i vaccini non erano né sicuri né efficaci e praticamente potevano avere effetti avversi a breve e lungo termine. Quindi i vaccini non sono stati neanche approvati, sono stati autorizzati in via condizionata con le stesse norme con cui erano autorizzati i farmaci per i malati terminali, quindi una situazione generale per cui la vaccinazione non era né sicura né efficace e il vaccino non fermava il contagio. Ci ricordiamo quel capo di governo che ha detto: vi do la garanzia di stare tra persone che non si contagiano. Non era vero niente, perché poi anche l'AIFA ha affermato che il vaccino non era in grado di fermare il contagio. Quindi una vaccinazione a forza, una vaccinazione su ricatto: se non ti vaccini non puoi più lavorare, per avere degli effetti collaterali veramente ad altissimo livello. E vediamo che tutt'oggi ci sono le morti improvvise che non sanno giustificare, ma che derivano appunto dai vaccini.
2: Grazie mille, ingegnere, per essere stato con noi.
3: Grazie a voi.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: Da bambina guardavi più cartoni animati o leggevi fumetti?
1: Tutti e due, in realtà. E ogni volta pensavo quanto sarebbe bello inventare un personaggio tutto mio.
0: Ecco, oggi potresti farlo in pochi minuti.
1: Con l'intelligenza artificiale?
0: Esattamente.
1: Aspetta, quindi una AI può creare un manga?
0: Beh, può aiutare a farlo. In alcuni casi persino generare tavole, personaggi e ambientazioni, partendo da una semplice descrizione.
1: Quindi basta scrivere: voglio un pirata spaziale con i capelli verdi e un pappagallo robot.
0: E nel giro di pochi secondi puoi vedere diverse versioni del personaggio.
1: Da piccola sicuramente ci avrei passato pomeriggi interi.
0: Ecco, e oggi molti illustratori la usano proprio come punto di partenza.
1: Quindi non sostituisce necessariamente il disegnatore.
0: Nah, spesso accelera solo il lavoro. Aiuta a trovare ispirazioni e trovare stili diversi o a immaginare costumi, espressioni o scenari.
1: Una specie di blocco da disegno super veloce.
0: Esatto.
1: E per quanto riguarda le storie?
0: Beh, anche lì può dare una mano. Può suggerire idee, inventare dialoghi, creare colpi di scena o proporre finali alternativi.
1: Però una storia non è solo una sequenza di eventi.
0: Infatti, i personaggi che ricordiamo davvero hanno paure, sogni, difetti e cambiano nel corso della storia.
1: È quello che ci fa affezionare a loro.
0: È proprio così. E qui entra in gioco la creatività umana.
1: Perché lei non ha vissuto un'infanzia, non ha ricordi e non ha emozioni da trasformare in racconto.
0: Può riconoscere gli schemi delle grandi storie, ma non può provare ciò che racconta.
1: Quindi può scrivere una scena commovente
0: senza mai essersi commossa.
1: Fa un po' effetto detta così.
0: Beh, è una delle differenze più importanti tra le persone e un algoritmo.
1: E immagino che questa tecnologia stia facendo discutere parecchio.
0: Sì, moltissimo. Alcuni artisti la vedono come uno strumento che fa risparmiare tempo.
1: Altri invece temono che venga usata per copiare il loro stile.
0: Esatto, perché i modelli vengono addestrati osservando milioni di immagini già esistenti e questo apre molte domande sul diritto d'autore e sul valore del lavoro creativo.
1: Quindi il dibattito non riguarda solo la tecnologia,
0: ma anche il modo in cui decidiamo di utilizzarla.
1: Alla fine una AI può disegnare un eroe perfetto, inventare un mondo fantastico e riempirlo di creature incredibili.
0: Ma lo sai dov'è veramente un mondo perfetto?
1: A Fuji.
0: Esatto, domani io e Chiara saremo presenti a Fuji Comics and Games, quindi per chi ci vuole raggiungere
1: ci vediamo a Fuji.
0: Per tutti gli altri ci sentiamo la settimana prossima.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

disco novità con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: amici radioascoltatori, ma ciao, ma benvenuti, ma ciao, ciao, ciao! Che meraviglia ragazzi essere qui ancora insieme sulla nostra emittente radio televisiva preferita anche questa settimana a fare i sciocchini. È bellissimo, veramente non vedevo l'ora di venire qua in onda in diretta per fare lo sciocchino con i miei sciocchini, meraviglia. Amici, sentite che sono più eufosico del solito? Come mai sono più euforico del solito? No, non vinci dei gadget se indovini perché sono così euforico. Tranquillo, te lo dico io perché sono così euforico. Ciao, benvenuto amico radioascoltatore. Siamo rigorosamente in onda in diretta in syndication in questa settimana di luglio. E che settimana di luglio è? Che basta. Basta fare questi indovinelli sciocchini, va bene? Ok. La settimana di luglio dal 20 al 26 luglio 2026. Ora, ve lo ricordate quando vi dicevo c'è il pezzo musicale, quello nuovo che poi presenteremo a Fiuggi, c'è il Coming and Game, siamo arrivati, ci siamo. Allora, ciao amici radioascoltatori, ma certo è arrivato il fine settimana di Coming and Game e avrò anche l'onore di conoscere la nostra amica di Centro Fiuggi, la nostra Consuelo, la nostra Rottermeier, la nostra Rompi, la nostra meravigliosa protagonista, la mia grande amica. E sarà veramente un onore, ci vedremo a Fiuggi, ci guarderemo negli occhi a Fiuggi, se volete anche negli occhi, perché no? Ci stringeremo la mano a Fiuggi, sì, magari anche, sì, ma perché no? Io abbraccerò Consuelo per tutti voi però, perché io in questo weekend sarò in quel dì di Fiuggi e scenderò, già ve lo dico, dal 24 al 27 luglio. E è venerdì, è 27 lunedì e magari non ci avete neanche fatto caso e magari non ve lo chiedete neanche, ma io ve lo dico lo stesso, perché mi fermo fino a lunedì? Perché mi va così, va bene? Oh, perché ci siamo messi d'accordo con il mio assistente, con il mio accompagnatore, ci vogliamo fermare fino a lunedì, via, eccoci, un sacco di caciara, un sacco di divertimento e andiamo così in scioltezza e saremo a Fiuggi, ne parleremo sicuramente dell'evento Coming and Game che vedrà Centro Fiuggi al centro della scena con la nostra Consuelo e che ci...
1: Illuminata Mobile.
0: No, Illuminata Mobile non sarà lo sponsor, no, perché Illuminata Mobile è solo lo sponsor della capanna, quindi no, anche meno, bene. E ne parlerò io dell'evento del Coming and Game, anche se ne poteva occupare Fiuggi, lasciala fare che lei si occuperà magari nella sua antenna, no? Lì a Fiuggi se ne occuperà al centro della scena, io me ne occupo al centro del globo e parleremo dell'evento, quindi del Coming and Game a Fiuggi. E io, siccome ne so una più del diavolo, vi parlerò dell'appuntamento del Coming and Game perché vi aspetto tutti a Fiuggi, tutti a Fiuggi, vi aspetto tutti lì. Lo so che siamo 8 miliardi 626 milioni di radioascoltatori, ma non vi preoccupate, perché la nostra amica Consuelo si è organizzata per ospitare 8 miliardi 626 milioni di persone, quindi tranquilli, venite, noi iniziamo immediatamente l'appuntamento di questa settimana, già ve l'ho detto dal 20 al 26, non posso ripeterlo di più, perché quando io conoscerò Centro Fiuggi, cioè quando io conoscerò Consuelo, me la farà pagare, già me l'ha detto. Che prima ci conoscevamo, no? Ci conosciamo con una grande amicizia, seppur a livello amicale, a livello di collaborazione, visto che siamo colleghi con la nostra Consuelo, ecco. Però mi ha detto che lo stand di Centro Fiuggi me la farà pagare. Quindi io voglio stare calmo in questa settimana, va bene? Ok. Allora, così tanto per non avere paura. Andare paurina, paurona, ecco, come dice il grande Corona, paurina, io ho un po' di paurina a volte. Iniziamo immediatamente l'appuntamento di questa settimana, ma chi se ne frega, dal 20 al 26, oh vai, dal 20 al 26 luglio 2026 con la nostra Summer Music Machine.

per il Comic and Game, l'intelligenza artificiale. Sì. Tonde, poi non importa, non sarà necessario, non sarà fondamentale, anche se vincere non fa affatto mai schifo a nessuno, ovviamente.

Conoscerò dal vivo la nostra Consuelo. Già ve l'ho detto che me la farà pagare perché secondo lei io la tratto male nel programma. Allora già ve lo... Basta. Amici radioascoltatori, quindi c'è il Comic and Game, grazie per i messaggi che stanno arrivando. Ovviamente voi del Lazio, cioè voglio dire Roma, ma anche Ostia, Fregene, Rimini, Riccione, anche non voglio tutta l'Italia. Tutta l'Italia a Fiuggi, così almeno facciamo meglio. In generale veniteci a trovare, ovviamente saremo in diretta in centro Fiuggi, dobbiamo dirlo. Non sarà una syndication, ma sarà ovviamente dedicato all'emittente fiuggiana. Questo è un dato di fatto, anche se ora siamo in syndication, ma è giusto parlarne dell'evento. Saremo in diretta con lo stand. Saremo in diretta perché io vorrò stare un po' ai microfoni, no? Cioè, voglio dire, mi fate venire un po' anche a me, per favore, grazie. Magari insieme alla Consuelo sarebbe veramente un onore. Ecco, così fatemi fare un po' di... Fatemi fare quello che... Il ruffiano! Voglio fare il ruffiano, va bene? Ok, così almeno la settimana prossima vi dirò poi eventualmente. Ma a parte gli scherzi, il programma è molto molto ricco. Dove si terrà? Anzitutto, l'abbiamo già detto, a Fiuggi il prossimo weekend. Quindi si svolgerà sabato 25 e domenica 26 luglio 2026 e si in piazza Martiri in Nassiria a Fiuggi. L'ingresso ovviamente sarà gratuito. Qual è però il programma che appunto prevede questo evento? Anzitutto è dedicato al Comic and Game, ovviamente sì, i contest, concerti e ovviamente spettacoli dal vivo, quiz, intrattenimento sul palco. Non ci sarà Simone Papini, manco quelli della capanna, quindi tranquilli, perché no, tranquillissimi, no, io non ci posso portare quelli della capanna, sarebbe altro che no, non si può, tranquilli. E quindi il grande avvenimenti sul parco, ma amici miei c'è ovviamente l'area gaming con videogiochi da tavolo e videogiochi con tornei, stand e fumetti, manga, gadget, artisti e grandi articoli che poi ovviamente vanno a caratterizzare l'appuntamento dei manga o comunque in generale dei game. Gli incontri con gli autori, i creator, gli ospiti del settore che andranno poi a caratterizzare tutta la kermesse veramente meravigliosa del Comic and Game. E all'interno appunto di questa manifestazione Comic and Game ci sarà la votazione e quindi anche la canzone che vincerà. Ci saranno, e l'avete ascoltato lo scorso mese, ho intervistato per voi l'ideatore dell'intelligenza artificiale, quindi di questo evento. Ecco, oltre 300 partecipanti saremo, noi parteciperemo con tempo zero con il nostro pezzo musicale, un reggaeton e via, che ormai da un mese e mezzo campeggia anche in classifica dei pezzi musicali più streamati in Mecara, quindi ci fa veramente molto piacere, con un reggaeton e via, ecco, tanto per dire, e oltre 300 partecipanti. Il vincitore ovviamente dovrà ritirare, sarà un piacere ritirare, chiunque sarà il vincitore, il premio sul palco, questo sicuramente è un dato di fatto. Simone Papini, già per me, e non lo voglio dire perché sembra una frase fatta, per me già partecipare e andare allo stand dell'emittente, per me è già una vittoria quella, sì, a me va benissimo così, eh.

0: principessa nonna, la nonna principessa, la nostra nonna impiastro non esce da sola, ma essendo un impiastro deve avere l'accompagno, cioè l'accompagnatori piuttosto che gli accompagnatrici. Soltanto che qual è il problema? Che le persone non possono stare ai suoi comodi. Nonna impiastro, allora,
1: ragazzi, non
0: sì, ma non ce la fa più, prenda e esca da sola invece di aspettare le persone.
1: Dalle
0: scusi, non capisco.
1: Mi ha detto mio figlio.
0: Alle 10, ma ormai le 10 del mattino sono passate da un pezzo.
1: Vabbè. Mezz'ora ancora.
0: Sì, mezz'ora ancora, va bene, diventarono giorni. Esca da sola, mi dia retta. Sì,
1: la borsa termica preparata.
0: La borsica? Ma che sta dicendo? Ma come parla? Ma che è impazzita?
1: Sarà
0: scusi.
1: Mezz'ora ancora?
0: Ancora? Sì, può darsi,
1: la
0: può darsi.
1: Borsica.
0: Ma la borsica che? Ma che? Ma no! Ma si chiama borsa termica e poi comunque aspetti suo figlio che qualcuno la troverà, no? La verrà a raccogliere nella capanna internazionale, speriamo.

0: con la Johanna.
1: Che facciamo? Andiamo in pubblicità? La facciamo? E allora, amici radioascoltatori, fermi lì, perché tra poco questo divertimento esilarante, che non se ne può più veramente, anche della nonna in piastro che sta aspettando il suo assistente, noi ci sentiamo tra pochissimo.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
3: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
4: Stai tranquillo.
5: Oh no.
6: Boom! Like a bomba!

0: Like a bomba.
1: Summer music machine.

0: piastra ancora in attesa del suo accompagnatore.
1: Non si vede nessuno.
0: Mamma mia, mamma mia. Che problema.
2: Solo andrei, volerei.
1: Lei deve andare da sola, voli. Sì, voli da sola, voli. Vedrà che andrà benissimo. Faccia un po' di giri, magari nei vari gruppi, vari ed eventuali, visto che qui la mattina chi si sveglia per primo fa il gruppo e eventualmente può giocare nei gruppi.
2: Ragazzi, si vede che sto qua a perdere tempo.
1: Esatto, prendere tempo.
2: Aspetto.
1: Ancora. Se sta incazzata lei,
2: allora,
1: questa cosa.
2: Gruppo.
1: Sì, nell'altro gruppo, anche perché tra l'altro nella vita è tutta questione di frequenze, eh. C'è un gruppo vale l'altro, visto che sia di qua che di là, siamo tutti i gruppi nei nostri, nella nostra applicazione è veramente immaginaria Volazzap, sono stati creati un sacco di gruppi. L'unico che ancora non ha creato un gruppo sono io, ma non vi preoccupate, perché uno di questi giorni verrete catapultati in un gruppo immaginario anche da me. Insomma lo facciamo io e lei un gruppo nuovo, non è in piastro, nel frattempo che aspetta i suoi assistenti, magari facciamo un gruppo, dai, testa, dai.

0: sì.
1: Cosa? Luciana?
0: Sì. Luciana, nonna Luciana, sì, ok. Quindi
1: che fa? Fatto la centralinista.
0: Ma lei non lo so, io non lo sto capendo, scusate, ma nonna Luciana ha fatto la centralinista, sì oppure no? Perché io non lo sto capendo, non sto seguendo.
1: Allora io ho detto che ricordo.
0: Cosa?
1: Sì. Lei diceva che lavorava in una...
0: Allora, si sta impicciando. Lei si ricorda che, mamma mia, nonna Luciana, andiamo
1: allora,
0: però, con nonna Luciana un attimo.
1: Lei diceva che lavorava in una fabbrica.
0: In una fabbrica. Quindi non è centralinista. Scusi, allora l'avete messa in un gruppo dei centralinisti quando non è centralinista. Ma che state facendo? Non capisco il senso, veramente.
1: Allora Silvietta dice... Ma brava nonna, vedi come si ricorda lei.
0: Lo so, probabilmente perché la nostra Sibilla è un po' cretina, è uscita anche col suo compagno, probabilmente non ci ha fatto caso.
1: Brava, adesso ricorda anch'io.
0: Ok, allora buttiamola fuori dall'altro gruppo, visto che sono amministratore anche di quello. Che ci sta a fare? Scusi, lo capisco.
1: Cara Silvietta, nonostante i miei 68 anni,
0: no, ma non erano 78, ora siamo scesi di 10.
1: Tengo ancora tutto duro.
0: Tutto duro cosa? Ma stia zitta. Ma bene di cosa? Ma stia calma, per favore, nonna impiastro.

0: Madonna è tornata con i mondiali, FIFA Mondiali 2026, che proprio la scorsa domenica 19 abbiamo archiviato uno dei pezzi musicali FIFA 2026-27. Comunque, sentite, a me non me ne frega nulla se la nostra nonna aritmetica faceva la sentalinista oppure qualunque altro tipo di lavoro. Il fatto è che, secondo il mio punto di vista, questi gruppi sono stati creati per non far entrare la matrona e il nostro pensatore. Secondo me alla fine è così, ragazzi, eh. Anche io ero convinto che nel gruppo parallelo, perché nella vita è tutta questione di frequenze, anche nel gruppo centralinisti artisti, appunto nonna Luciana, che è stata inserita, fosse comunque una centralinista, neanche per sta beata cippalippa, si occupava di tutt'altro. Benissimo così. Che cosa ne pensa il nostro pensatore? Non poteva essere altrimenti di collegarci
1: Antonietta,
0: con lui.
1: Antonietta.
0: Sì, allora, cosa? Allora sentiamo.
1: Tu ce l'avrai dura.
0: Sì, lei ha tutto duro, anche la testa ce l'ha dura.
1: Io dico io. Diciamo che...
0: cosa? Sì, lui sempre in palestra nel frattempo.
1: Non voglio arrivare a quei livelli, sì. Ma...
0: no, oh, beh, insomma, un uomo come
1: poco
0: lei...
1: poco ci manca.
0: Poco ci manca per fare cosa, scusi, non capisco.
1: Ma il mio, sì, ragionamento...
0: sentiamo, discorso, sentiamo.
1: A proposito dei bimbi...
0: sì, dei ancora bambini. Questi bimbi. Allora, aspetti, allora dobbiamo andare tutti al circo se ci sono i bimbi. Dai, andiamo! Ah, che bello! Insieme ai bambini del circo... anche io mi sento un bambino un po' infantile. Insieme ai bambini del circo della capanna internazionale, i Coyotes. Andiamo. Quindi,
1: dei Coyotes,
0: sì, i Coyotes, esatto. Sì.
1: Delle persone,
0: sì,
1: che
0: cosa?
1: Pensano di essere.
0: Ma magari furbe, visto che lei non riesce a spiccicare una parola. Le persone che vorrebbero essere furbe. Guardi, non cominciamo a fare un intervento che di lungo mezz'ora, perché non c'ho voglia né tempo oggi, già glielo dico, eh.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Che meraviglia, Mengoni, Mango, veramente un featuring stupendo. Non è un featuring stupendo stare con lei invece, caro pensatore, ecco, nel circo dei bimbi minchia, quindi si sbrighi, eh.
2: Più furbe degli altri.
3: Più furbe degli altri, questi riferimenti puramente casuali mi fanno veramente intendere che ci sia della maretta, tanto per cambiare qualche polemica in questo gruppo immaginario della capanna, sì. De Coyotes. Quindi
2: ognuno di noi
3: sì. Cosa?
2: Fare mente locale.
3: Ah, io allora mi faccio fare un attimo anche a me di mente locale. Io sono un Coyotes, sono un bambino e penso soltanto alla radio, penso soltanto alle scenette. Ok, il mio pensiero è finito. Quindi poi
2: a capire certe cose
3: quale? Scusa, pescati da dove? Ma mica siamo pesci. Scusi, mi faccia capire.
2: Una figura un po'.
3: No, ma non è vero. No.
2: E basta,
3: infatti, perché lei non ha capito che questi gruppi vengono fatti, sono stati creati per non far entrare né lei né la matrona. E sono 2 anni ancora non ha capito, eh.

0: Ale che ti tiene compagnia sempre. Avanti, avanti, tutta così, insieme ai personaggi della capanna. In questa estate cocente e sicuramente anche nella capanna internazionale si cerca di vivere l'estate nel migliore dei modi, ma sembra che i protagonisti siano leggermente spariti. Spariti per vivere occasioni migliori o semplicemente sono decedudos? Daniela?
1: Siamo tutti sì. Muerti.
0: Muerti? Ora non dire muerti mi sembra un po' eccessivo. Diciamo che siamo tutti un po' presi da questo caldo.
1: Tutti fuori. Tutti out,
0: sì, effettivamente.
1: Tutti muerti.
0: Sì. Tutti muerti, insiste lei, non è detto che siano muerti.
2: Aldo, non lo sento, almeno qui da me, poi non so nelle altre parti.
0: Beh, oddio, c'è Marina,
2: Ragazzi, c'ha ragione Daniela, sveglia.
0: Ma sveglia di che? Lo vedi che siamo tutti rincoglioniti, con sto caldo, ma come si deve fare? Soranina, via, eccoci lei che abita a Fregene, ostia, come fa non senti il caldo, nella capanna sua, boh, ci faccia capire, via.

0: assoluto, assoluto. E le sinche la mañana, sì, anche le sinche la mañana va bene quando ti pare, insomma, ecco. Va bene così, amici radioascoltatori. I pezzi musicali migliori, anche i rintronati migliori della capanna internazionale, che ci fanno comunque muovere le teste e ci fanno, anche a me fanno muovere un'altra cosa che non vi posso dire che cos'è.
1: Simone Arrogo, Simone Arrogo.
0: Ma perché? Ma che vuole? Ma che impazzito? Gianna, io non ho detto nulla di strano o comunque sia che la possa riguardare, quindi si faccia gli affari suoi e non mi stranisca, perché io devo andare a chiudere per una volta che siamo anche in orario.
2: Muso mio.
0: Ma cosa? Ma chi se ne frega del muso suo? Mi lascia andare che devo fare le valigie per andare anche a Fiuggi, dai su. Ma è possibile che sta gente non c'ha niente da fare di farmi perdere tempo a me che sono seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone? Ma se ecco, fai Summer is Magic, dai, andiamo immediatamente con la nostra sigla, dai. Amici radioascoltatori, se stai ascoltando e hai ascoltato la versione podcast Reloaded, non te lo posso dire perché devo fare il bravo questa settimana, l'ho già detto due volte, la data di questa settimana, quindi basta. Consuelo, sei la mia migliore amica, ti porto qui nel mio cuore, capisci? Io faccio tutto quello che mi dice la nostra Consuelo, che mi insegna tantissimissimissimissimissimissimissimi. E poi la devo, insomma, ci conosciamo questo weekend, quindi dai, andiamo, su. Amici radioascoltatori, grazie per averci tenuto compagnia in Syndication. Ci scolleghiamo dagli studi Umbre di Montellone d'Orvieto a Milano, l'Erua a 24orenews.it. Poi ovviamente che? Aspetta, mi sono perso un attimo. Allora, cioè, no, ma io posso andare a Fiuggi allo stand a fare queste figure? Di persona. Allora, ci scolleghiamo dagli studi Umbre di Montellone d'Orvieto a Milano, l'Erua a 24orenews.it. Ah, vi avevo lasciato Roma. Ecco, Roma, oh, mamma mia. Roma a livello televisivo, grazie a tutti i tecnici, i fonici. Grazie a tutti. Questo programma decelebrato torna la prossima settimana su questa antenna in Syndication. Ciao ragazzi.
3: Venerdì 24 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Cristina. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi trova un amico trova un tesoro, ricorda che la vera amicizia è rarissima e se accade è una grande ricchezza. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia veniva sconfitto nella battaglia di Nocera da Rainulfo di Alife e Roberto di Capua. Nel 1908, alle Olimpiadi di Londra, Dorando Pietri tagliava il traguardo della maratona, ma stremato e barcollante, veniva aiutato dai giudici e la sua vittoria veniva annullata. Nel 1943, alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo, la mozione di Dino Grandi proponeva la sfiducia a Benito Mussolini. E nel 1949, Fausto Coppi, fresco vincitore del Giro d'Italia, conquistava anche il Tour de France, diventando il primo ciclista a vincere le due importanti gare nello stesso anno. Nel 1975 lo stilista Giorgio Armani fondava a Milano la propria casa di moda per presentare la sua prima collezione l'anno seguente. Nel 1984 a Livorno venivano ritrovate tre pietre scolpite attribuite ad Amedeo Modigliani, grande enfasi fino alla scoperta che era lo scherzo di alcuni studenti. Nel 2001 Domenico Fioravanti conquistava l'argento ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 100 metri rana. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annunciava che avrebbe dedicato una banconota all'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, la scrittrice Jane Austen. E l'anno scorso, nel 2025, il settimanale americano Time dedicava la copertina alla primo ministro italiana Giorgia Meloni, indicandola come una delle figure più interessanti d'Europa e definendone più pragmatica che ideologica l'azione di governo. Sono nati il 24 luglio, nel 1686 il compositore Benedetto Marcello, nel 1759 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia, nel 1802 lo scrittore Alessandro Dumas padre, nel 1897 la prima trasvolatrice in solitario dell'Atlantico Amelia Earhart e nel 1921 il tenore Giuseppe Di Stefano. Nascevano oggi anche il regista Ermanno Olmi nel 1931, il cantante Gianni Togni nel 1956, quindi oggi settantenne, l'attore Vincenzo Salemme nel 1957, il canottiere due volte oro olimpico Giuseppe Abbagnale nel 1959, la cantante e attrice Jennifer Lopez nel 1969 e il calciatore campione mondiale Daniele De Rossi, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 24 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: State ascoltando Radio Domus Novas.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Nova.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di venerdì 24 luglio, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà protagonista praticamente ovunque, in un contesto ancora caldo ma con temperature generalmente meno elevate rispetto ai giorni precedenti. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare progressivamente dai quadranti nord-orientali. Il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il mar Tirreno risulteranno generalmente mossi. Il caldo africano è ormai agli sgoccioli. L'ondata di calore che per diversi giorni ha interessato l'isola verrà progressivamente allontanata dall'arrivo di masse d'aria più fresche. Anche venerdì farà ancora caldo, soprattutto nelle zone interne, ma il calo termico iniziato nelle ultime ore proseguirà nei prossimi giorni, riportando gradualmente le temperature verso valori più sopportabili. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama Tre nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia, il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo, o accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In tre scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta tre vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere. E può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, Tre nomi. In libreria da Garzanti.
1: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: Sorry, Pete.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Easley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlo Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirati a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Club.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra radio. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Stavo pensando tra me e me, dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo, che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema a incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi.

importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. La ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music. Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, mi fa, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Hyman, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così, non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

fatta apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un po'.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Disco novità con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi. Al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali. Al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque. Caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Venerdì 24 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Cristina. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi trova un amico trova un tesoro, ricorda che la vera amicizia è rarissima e se accade è una grande ricchezza. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia veniva sconfitto nella battaglia di Nocera da Rainulfo di Alife e Roberto di Capua. Nel 1908, alle Olimpiadi di Londra, Dorando Pietri tagliava il traguardo della maratona, ma stremato e barcollante, veniva aiutato dai giudici e la sua vittoria veniva annullata. Nel 1943, alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo, la mozione di Dino Grandi proponeva la sfiducia a Benito Mussolini. E nel 1949, Fausto Coppi, fresco vincitore del Giro d'Italia, conquistava anche il Tour de France, diventando il primo ciclista a vincere le due importanti gare nello stesso anno. Nel 1975 lo stilista Giorgio Armani fondava a Milano la propria casa di moda per presentare la sua prima collezione l'anno seguente. Nel 1984 a Livorno venivano ritrovate tre pietre scolpite attribuite ad Amedeo Modigliani, grande enfasi fino alla scoperta che era lo scherzo di alcuni studenti. Nel 2001 Domenico Fioravanti conquistava l'argento ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 100 metri rana. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annunciava che avrebbe dedicato una banconota all'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, la scrittrice Jane Austen. E l'anno scorso, nel 2025, il settimanale americano Time dedicava la copertina alla primo ministro italiana Giorgia Meloni, indicandola come una delle figure più interessanti d'Europa e definendone più pragmatica che ideologica l'azione di governo. Sono nati il 24 luglio, nel 1686 il compositore Benedetto Marcello, nel 1759 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia, nel 1802 lo scrittore Alessandro Dumas padre, nel 1897 la prima trasvolatrice in solitario dell'Atlantico Amelia Earhart e nel 1921 il tenore Giuseppe Di Stefano. Nascevano oggi anche il regista Ermanno Olmi nel 1931, il cantante Gianni Togni nel 1956, quindi oggi settantenne, l'attore Vincenzo Salemme nel 1957, il canottiere due volte oro olimpico Giuseppe Abbagnale nel 1959, la cantante e attrice Jennifer Lopez nel 1969 e il calciatore campione mondiale Daniele De Rossi, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 24 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Questo è un nuovo appuntamento con Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo episodio di questa trasmissione. Ogni tanto, come nella precedente puntata, facciamo dei giri di ricognizione sulla musica del passato, a volte con gli originali, a volte con delle cover, ma quella di oggi è una puntata di grandi novità, di grandi brani in scaletta. Una puntata che scopriremo insieme, ma per esempio il brano che è già partito in sottofondo ci fa già ballare, ci fa già muovere, perché è la versione remix di un brano dello scorso anno degli Scancanensi. Faceva parte del loro ultimo album, si intitola Meltdown. Benvenuti.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Skin e la sua band, che è quella degli Scancanensi, brano che è stato pubblicato in questa versione remix proprio per celebrare il primo anniversario dell'album del 2025. La versione originale è un pezzo ridotto all'essenziale, c'è solamente la voce di Skin e il pianoforte. Questa versione remix la trasforma in una ballata molto più fisica, molto più aperta e sicuramente da ballare, senza però perdere la malinconia del testo. Meltdown erano gli Scancanensi ed ora un artista che ho scoperto proprio in questi giorni, si chiama Nate Amos, in arte This Is Lorelei, e questa è la bellissima Billy Comeback.

0: Shockwave.
1: Billy Come Back da This Is Lorelei, ovvero Nate Amos, attivo dal 2012. Lui arriva dal Vermont ed è anche un produttore affermato perché collabora con una band indie pop che si chiama Water From Your Eyes. Ha pubblicato un paio di album molto interessanti nel 2024, un altro nel 2025 e anche in questo 2026 non dovrebbe lasciarci senza ascoltare altri brani del suo repertorio. Vi porto ora nel mondo magico di un'etichetta che arriva da Pretoria e che si chiama Sub Jungle. Molto spesso vi faccio ascoltare le loro produzioni. Loro sono un po' inglesi, un po' americani, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People con il brano dal titolo Daisy, che fa parte del loro ultimo album dal titolo Under the Rainbow, per questo progetto che si divide tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, guidato da Jay Marlowe. Il tutto si muove sicuramente su sonorità indie pop molto avvolgenti e molto interessanti. Però tornano gli Embrace, formazione importantissima degli anni 90, guidata da Danny McNamara. Hanno fatto un po' la storia del Britpop degli anni 90. Il singolo che introduce il loro nuovo album si intitola Road to Nowhere. Rock Wave, gli Embrace.

Debutto per un'etichetta decisamente importante come la Fire Records da tanti e tanti anni. Lei è Lucky Black. Made It è il titolo del suo primo album, molto interessante per un artista che durante quest'estate 2026 farà un lungo tour negli Stati Uniti, alcune date insieme all'artista di Nashville, Maisie Owen. Vi porto ora in Germania, esattamente a Norimberga, per un duo che si chiama Nick & June. New Year's Face è un pezzo tratto dal loro ultimissimo album per questa band, per questo duo nato nel 2011.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Allora, loro sono Nick Wolf, ovvero Nick, e Julia Henrik, ovvero sia June. Nick and June con New Year's Face, questo duo indie folk che arriva da Norimberga, mescolano folk contemporaneo con indie pop e un po' anche di dream pop. Molto belle anche le loro voci che si intrecciano, creando delle atmosfere molto molto suggestive. Torniamo negli States con una band importantissima. Sono nati in California, Los Angeles, nel 1981. Sono guidati ancora dal frontman Sid Griffin. Il pezzo si intitola Four Winters Away. Tornano a Rockaway The Long Riders.

C'è anche molto folk e molta tradizione popolare nella musica di questa canzone Four Winters Away dai Long Riders. Loro sono stati sempre annoverati nel calderone Paisley Underground, anche se sicuramente avevano un'attitudine più rockeggiante, confermata anche nel loro nuovo album. Loro invece sono nati nel 1978, si chiamano Social Distortion, la band di Mike Ness. Questa è Tonight.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Un bel pezzo che è uscito anche su singolo per quanto riguarda i Dead Cat for Cutie. La canzone si intitola Stone Over Water e fa parte del loro ultimo album Kiss in the Night, un album in 12 tracce che è uscito a maggio. Questo pezzo però, ripeto, è stato pubblicato anche separatamente. La band arriva da Washington, sono nati nel 1997 e sono ancora guidati dal frontman Ben Gibbard. Ricordo che in passato ha fatto parte anche Chris Walla, che a un certo punto della sua carriera ha deciso di prendere una strada diversa con un album pubblicati a suo nome. Rimaniamo negli States, una band che arriva ora si chiama White Denim. Sono nati nel 2006 e sono guidati da sempre dal frontman James Petralli. Il pezzo si intitola Matchbook Baby. White Denim.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo un inizio in cui abbiamo fatto un po' il giro del globo, ma più che altro in Europa, ora ci siamo stabilizzati negli States. Questi erano i White Denim con questo pezzo dal vago sapore soul intitolato Matchbook Baby. Nel frattempo sono partiti i Long Riders con un estratto dal loro ultimo album.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Knoxville on the Line era la versione più melodica di questa band che si chiama The Long Riders, che hanno fatto parte, hanno fondato il movimento Paisley Underground, anche se forse era una delle ali più roccheggianti, però ogni tanto fanno queste ballate di grandi atmosfere. Stesso discorso anche per la band che segue, che è una band di shoegaze, ma in questo caso hanno messo da parte le chitarre distorte per un pezzo molto melodico. Si chiamano Nothing e questo brano si intitola The Rain Don't Care.

Dominic Palermo dichiara origini italiane, ma la band arriva da Philadelphia e si chiamano Nothing. A Short History of Decay è il titolo del loro ultimo album, The Ray Don't Care. La canzone che ci hanno fatto ascoltare, hanno praticamente abbattuto il loro tipico muro del suono distorto per questa canzone, ma ce ne sono altre di ballate molto lente. Alternano queste due facce della loro musica e della loro vena artistica. Quello che segue è un bravissimo chitarrista che arriva dalla provincia di Treviso, ma ha un'anima decisamente americana. Si chiama Cristiano Secco, in arte Chris Orsis, e con la sua band The Slow Smoke ci fa ascoltare un singolo dal titolo Rocks on the Street.

Da Treviso agli States, Chris Ocean and Smoke, Rock on the Street, questo brano che sarà pubblicato insieme ad altre canzoni per un album che uscirà a settembre, per questo artista che arriva da Treviso, per un pezzo registrato in studio tra Padova e Santa Fe, New Mexico. Torniamo alle voci femminili, lei si chiama Phoebe Bridgers, fa parte delle Boy Genius e insieme alle altre due componenti di questo trio al femminile ci fa ascoltare il nuovo singolo dal titolo Lost Boys, Phoebe Bridgers.

Lost Boys è il titolo del nuovo singolo per Phoebe Bridgers, anche in questo caso sicuramente un album che uscirà entro questo 2026 per questa cantautrice nata a Los Angeles nel 1994. Come preannunciato ci sono anche le altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Lucy Dacus e Julian Baker, ma c'è anche Jack Antonoff, grande produttore, ex fan e componente dei Bleachers, altra band che ultimamente stiamo facendo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, visto che hanno appena pubblicato il loro nuovo album. Questi invece si chiamano Shapes Like People, il pezzo Find Me There.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Lui è Johnny Marr, l'ex chitarrista degli Smiths, pubblicherà fra non molto il suo nuovo album da solista, uscirà esattamente il 2 ottobre. The Age of Everything è il titolo di questo nuovo lavoro. Spin, questa canzone che conferma un po' il sound di questo bravissimo chitarrista britannico nato a Manchester nel 1963, e mi sarebbe piaciuto ascoltare questa canzone con la voce di Morrissey per ricreare quell'atmosfera magica. Questa invece è una canzone che si intitola Willow. Sono i Blue Irons.

È la versione più malinconica di un pezzo presente nel loro ultimo album dal titolo Demon Slayer. È uscito come singolo in questi giorni per quanto riguarda The Blue Irons, un progetto che si divide a metà tra la Svizzera di Andy Jossi e la California di Gretchen DeVoe. Una traccia che conferma la loro grande capacità di creare dei mondi sonori ispirati e molto molto suggestivi. Un po' d'Italia finalmente qui a Rock Wave. Loro sono Chris Orsi and the Slow Smoke, progetto che ha come base la provincia di Treviso. Ci fanno ascoltare questo nuovo singolo dal titolo White Flag.

Chris Orsi and the Slow Smoke con White Flag, la band di Cristiano Secco. Ho avuto la fortuna di vedere Cristiano dal vivo e, come avete avuto modo di ascoltare anche in questa canzone, ha una chitarra veramente magica. Parliamo ora dei Placebo. Hanno ripubblicato a giugno il loro primo album, risuonato interamente in una versione più diretta e più cruda, ovviamente con i due membri storici ancora al comando della formazione Placebo.

In questa puntata di Rock Wave siamo un po' più rockeggianti del solito, ma d'altra parte è anche giusto così. La trasmissione parla di rock e dobbiamo ovviamente confermare anche questa sigla, anche se molto spesso andiamo su atmosfere molto più acustiche. Placebo con questo pezzo dal titolo Hang to Your IQ, tratto dalla loro riedizione per un album risuonato per l'album d'esordio di tanto e tanto tempo fa per la band di Brian Molko e di Stefan Olsdahl. E a proposito di rock, la band che segue si chiama Metzingers, il pezzo Better Angels.

Loro arrivano da Filadelfia, sono nati nel 2006, hanno pubblicato ad oggi ben 8 album e questo pezzo anticipa il loro nuovo lavoro, si intitola Better Angels. Loro erano The Metzingers. Parliamo ora di un progetto che si chiama Help 2. I proventi vanno a War Child e, vista il precedente che era stato in qualche modo diretto dal grande Brian Eno di molti anni fa, il pezzo si intitola Relive Ready. Loro sono i Big Thief.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Big Thief con Relive Red Eye, band americana nata a Brooklyn nel 2015, guidata dalla frontwoman Adrienne Lenker. Lei arriva da Indianapolis ed è classe 1991. Formazione molto importante che noi presentiamo spesso, ma anche gli album dei componenti di questa formazione, la stessa Adrienne Lenker, ma anche il chitarrista Buck Meek. Siamo in chiusura, amici, lo avete probabilmente capito anche dalla musichetta solita di sottofondo. Vi lascio con una cover di un pezzo degli Smashing Pumpkins ad opera degli australiani Tame Impala. Infatti ad agosto uscirà Sandy Hearts to All My Dearies, è un tributo alla band di Billy Corgan che coinvolgerà anche altri musicisti. Tame Impala naturalmente il progetto di Kevin Parker, nato a Perth in Australia nel 1986. E con questo è tutto, vi mando un abbraccio molto molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ed ora per voi Tame Impala, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: respuesta es... Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di venerdì 24 luglio, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà protagonista praticamente ovunque, in un contesto ancora caldo ma con temperature generalmente meno elevate rispetto ai giorni precedenti. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare progressivamente dai quadranti nord-orientali. Il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il mar Tirreno risulteranno generalmente mossi. Il caldo africano è ormai agli sgoccioli. L'ondata di calore che per diversi giorni ha interessato l'isola verrà progressivamente allontanata dall'arrivo di masse d'aria più fresche. Anche venerdì farà ancora caldo, soprattutto nelle zone interne, ma il calo termico iniziato nelle ultime ore proseguirà nei prossimi giorni, riportando gradualmente le temperature verso valori più sopportabili. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama Tre nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia. Il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo. O accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In tre scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta tre vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere. E può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, Tre nomi. In libreria da Garzanti.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Idea News Magazine.
9: Ed eccoci giunti al momento dell'approfondimento sull'attualità. Abbiamo con noi l'ingegnere Carlo Negri. Dagli ultimi documenti desecretati emergono importanti novità sulle vaccinazioni e sulle responsabilità di AIFA. Le chiedo quali sono gli sviluppi effettivi.
10: Ma si sapeva che le persone vaccinate morivano. Per esempio dalla Norvegia arrivava la notizia allarmante di 23 anziani che erano morti immediatamente dopo essere stati inoculati con l'AstraZeneca. Si sapeva che l'AstraZeneca andava a causare delle trombosi venose cerebrali. in un documento del 24 febbraio 2021, a soli 2 mesi dall'avvio della campagna, emerge che il tema dei fallimenti vaccinali era già noto ai vertici sanitari. I membri del comitato di sorveglianza sollecitano l'allora direttore generale AIFA Nicola Magrini a scrivere a Giovanni Rezza, al Ministero della Salute, con in copia all'Istituto Superiore di Sanità per segnalare casi di positività a SARS-CoV-2 tra operatori sanitari e ospiti di RSA già vaccinati. Si sapeva che il vaccino AstraZeneca causava morti per persone intorno ai 50 anni e non è stato fatto assolutamente niente, non è stato operato in nessun modo per fermare la vaccinazione, perché l'allora direttore dell'AIFA diceva: se noi parliamo così si uccide il vaccino, non andiamo a stuzzicare il can che dorme. Nel pieno della campagna vaccinale non possono essere messe in giro delle notizie allarmanti facendo vedere che degli anziani in Norvegia erano morti subito dopo l'inoculazione del vaccino. Quindi una situazione per cui non si poteva assolutamente continuare a non tenere informate le persone su i danni che i vaccini creavano. Poi dopo, il vaccino dell'AstraZeneca non poteva essere inoculato a quelli che avevano meno di 50 anni, poi è stato inoculato a tutti con gli Open Day e abbiamo visto che ci sono state delle vittime giovanissime. Questo è il discorso dei vaccini, una sperimentazione di massa fatta a danno degli italiani. C'è in una recente sentenza che i vaccini erano totalmente sperimentali, però c'era una pandemia, ma la pandemia è stato dimostrato che non c'era affatto, perché la letalità era fra l'1 e il 2% e non è stato mai certificato un morto per Covid, perché quando si era circa la segnalazione di 40.000 morti in giugno, loro hanno detto: non siamo in grado di stabilire qual è la causa del decesso. Quindi praticamente non c'era il Covid, perché non c'era il certificato di un solo morto per Covid. I vaccini non erano né sicuri né efficaci in generale. Erano consapevoli i capi di Stato quando hanno comprato in Unione Europea i vaccini, hanno sottoscritto un contratto in cui dicono di essere consapevoli che i vaccini non erano né sicuri né efficaci e praticamente potevano avere effetti avversi a breve e lungo termine. Quindi i vaccini non sono stati neanche approvati, sono stati autorizzati in via condizionata con le stesse norme con cui erano autorizzati i farmaci per i malati terminali, quindi una situazione generale per cui la vaccinazione non era né sicura né efficace e il vaccino non fermava il contagio. Ci ricordiamo quel capo di governo che ha detto: vi do la garanzia di stare tra persone che non si contagiano. Non era vero niente, perché poi anche l'AIFA ha affermato che il vaccino non era in grado di fermare il contagio. Quindi una vaccinazione a forza, una vaccinazione su ricatto: se non ti vaccini non puoi più lavorare, per avere degli effetti collaterali veramente ad altissimo livello. E vediamo che tutt'oggi ci sono le morti improvvise che non sanno giustificare, ma che derivano appunto dai vaccini.
9: Grazie mille, ingegnere, per essere stato con noi.
10: Grazie a voi.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas. Momenti da vivere.

Una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi. Al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali. Al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque. Caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Domus Novas.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
4: e io sono Chiara.
3: Lei può creare manga, cartoni o

0: Da bambina guardavi più cartoni animati o leggevi fumetti?
1: Tutti e due in realtà, e ogni volta pensavo quanto sarebbe bello inventare un personaggio tutto mio.
0: Ecco, oggi potresti farlo in pochi minuti.
1: Con l'intelligenza artificiale?
0: Esattamente.
1: Aspetta, quindi una AI può creare un manga?
0: Beh, può aiutare a farlo, in alcuni casi persino generare tavole, personaggi e ambientazioni, partendo da una semplice descrizione.
1: Quindi basta scrivere: voglio un pirata spaziale con i capelli verdi e un pappagallo robot.
0: E nel giro di pochi secondi puoi vedere diverse versioni del personaggio.
1: Da piccola sicuramente ci avrei passato pomeriggi interi.
0: Ecco, e oggi molti illustratori la usano proprio come punto di partenza.
1: Quindi non sostituisce necessariamente il disegnatore.
0: Nah, spesso accelera solo il lavoro. Aiuta a trovare ispirazioni e trovare stili diversi o a immaginare costumi, espressioni o scenari.
1: Una specie di blocco da disegno super veloce.
0: Esatto.
1: E per quanto riguarda le storie?
0: Beh, anche lì può dare una mano. Può suggerire idee, inventare dialoghi, creare colpi di scena o proporre finali alternativi.
1: Però una storia non è solo una sequenza di eventi.
0: Infatti, i personaggi che ricordiamo davvero hanno paure, sogni, difetti e cambiano nel corso della storia.
1: È quello che ci fa affezionare a loro.
0: È proprio così. E qui entra in gioco la creatività umana.
1: Perché l'AI non ha vissuto un'infanzia, non ha ricordi e non ha emozioni da trasformare in racconto.
0: Può riconoscere gli schemi delle grandi storie, ma non può provare ciò che racconta.
1: Quindi può scrivere una scena commovente
0: senza mai essersi commossa.
1: Fa un po' effetto detta così.
0: Beh, è una delle differenze più importanti tra le persone e un algoritmo.
1: E immagino che questa tecnologia stia facendo discutere parecchio.
0: Sì, moltissimo. Alcuni artisti la vedono come uno strumento che fa risparmiare tempo.
1: Altri invece temono che venga usata per copiare il loro stile.
0: Esatto, perché i modelli vengono addestrati osservando milioni di immagini già esistenti e questo apre molte domande sul diritto d'autore e sul valore del lavoro creativo.
1: Quindi il dibattito non riguarda solo la tecnologia,
0: ma anche il modo in cui decidiamo di utilizzarla.
1: Alla fine una AI può disegnare un eroe perfetto, inventare un mondo fantastico e riempirlo di creature incredibili.
0: Ma lo sai dov'è veramente un mondo perfetto?
1: A Fuji.
0: Esatto, domani io e Chiara saremo presenti a Fuji Comics and Games, quindi per chi ci vuole raggiungere
1: ci vediamo a Fuji.
0: Per tutti gli altri ci

0: ce l'avevo in casa e l'ho preso.
1: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
0: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
1: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
2: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Eccomi qua, come tutte le settimane, con il jazz e dintorni. Ho preparato una playlist che mi auguro sia del vostro gusto musicale. Ogni settimana vado a spulciare nel fantastico mondo dello smooth jazz recente, ma anche con qualche anno sulle tracce. Ci sarà una canzone da veri buon gustai con Quincy Jones ed un bel momento di grandi novità. Ci sarà soprattutto un disco remixed di Nacho Valenciaga, una bellissima novità per questo artista spagnolo che fa musica veramente interessante. Adesso partiamo con le prime tre canzoni. Ascolteremo il primo dei due artisti spagnoli, David Margam. È uno dei chitarristi, produttori e compositori più apprezzati della scena del jazz e del funk contemporaneo, tanto in Spagna, tanto a livello internazionale. Il pezzo sarà Magnetic, un suono pieno e coinvolgente. Poi ci sarà una dolcissima Jessie J, un sax che suonerà le note di Beso del Sol. Ancora aria di Spagna, anche nel titolo. E proseguiremo con la terza canzone, come annunciato, l'altro spagnolo. La musica da indipendente. E i risultati delle produzioni però sono da artista veri top, da Remixed, suo nuovo lavoro, una canzone che suona le note di After Spyro Gyrus Show, probabilmente delle sensazioni uniche che ha provato Nacho Valenciaga dopo un loro concerto. Ora, godetevi la musica e buon jazz dintorni.

0: Stai ascoltando Jazz e dintorni. Jazz e dintorni.
1: Prenderemo l'aereo e faremo tappa in America, dove entreremo nel mondo della biondissima Paula Atherton. Una bella canzone fresca che si intitola Ride on Time. Un bel ritmo che sicuramente farà muovere le vostre anime. Delicato e molto protagonista è il suo sax. Bellissima canzone. Poi si ascolta la musica di Roberto Restuccia. La sua formazione musicale, dice Roberto, è in gran parte autodidatta, ma ama spesso dire di aver frequentato la University of Slash, imparando a suonare ascoltando le registrazioni su VHS dei concerti dei Guns N' Roses. Mentre l'evoluzione della sua sensibilità jazz e blues è influenzata da figure come Chuck Loeb, George Benson, Larry Carlton, Jeff Golub. Saremo nel disco End to Earth con il brano De Nada. E poi, se siete veri intenditori di musica, una grande chicca. Arriva Mr. Quincy Jones, un pezzo stupendo, un intersecarsi di stili che fanno di Ironside un grande classico. Vi ricordo che state ascoltando Jazz dintorni, e quindi buon ascolto.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Jazz e dintorni.
3: Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz o contemporary jazz. L'abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Oviedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr. Simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Avley, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto. Ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

0: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Welcome to the new dimension of Afro House music. We enter the fantastic dimension of African dreams. New rhythms, new styles.

Cuesta, cuesta e. Radio Domus Novas. Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: We enter the magical and fantastic world of From Disco and New

0: House Club Sets. Stay tuned.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Non bruciare con il fuoco, non scherzare.
3: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
4: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
5: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
6: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
7: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
8: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.